And soon

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

novità. New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

persona che non è d'oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai

ti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Rock Me Do con Michael Jackson a pochi minuti dopo le 5 del mattino. Buongiorno, addormentatissimi stamattina. Ieri sera l'abbiamo fatto tardi, come è giusto che sia, insomma, sabato sera, no? Saturday night, cioè Luca Onere alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto, ma siamo belli presenti, lucidi più o meno, per accompagnarvi fino alle 7 del mattino. Vi diremo per esempio quali sono le città più assolate d'Italia, ma anche quelle dove matte meno sole, dove quelle meno baciate dal sole appunto, ma poi visiteremo anche le stazioni italiane che svelano le loro storiche sale d'attesa e cercheremo anche di capire per quale motivo quando c'è la luna piena dormiamo male. Avremo modo anche di prendere contatto con gli amici di meteo.it attorno alle 5.30 e alle 6.30 con le previsioni del tempo per questo giorno di festa che mi auguro per voi possa essere foriero di belle emozioni, belle passeggiate nei parchi, insomma comunque all'aria aperta. Su Radio Monte Carlo adesso c'è Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love.

0: Fino alla fine questa meravigliosa Dagli il Via, Claudio Beglioni nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. E oltre al mare, per sfuggire dalla pioggia e dai cieli bui, si cerca la luce di solito, no? E in Italia le città illuminate per più tempo dal sole si trovano in Sicilia e in Puglia. Questa è la premessa che vogliamo fare, anche perché in assoluto la città più baciata dal sole, quella dove il sole batte 273 ore al mese, è Siracusa, che è anche la più calda visto che il sole ci batte così tanto. Peraltro l'abbiamo proprio citata ieri, Siracusa, che purtroppo invece è la città dove ci sono un minor numero di alberi rispetto al numero di abitanti. Ma anche le città pugliesi dominano assolutamente in questa classifica, mentre il nord ha più nuvole che l'attraversano e quindi meno luce. Siracusa supera di poco Catania, quindi è la più luminosa, con il dominio assoluto sulle isole. Poi c'è anche Cagliari, che arriva lì in terza posizione con 266 ore di sole mensili. Dietro le città isolane c'è la Puglia, si diceva, con quattro località nella top 10. Andria quarta in classifica con 249 ore, poi c'è Bari quinta, ma c'è anche Taranto, insomma, e Foggia per esempio, che è in decima posizione. Per sesta posizione invece è lì presente Palermo, che si difende molto bene con 246 ore, e poi Pescara, unica città abruzzese. Allora, continueremo ad occuparci di questo anche tra poco, dove su Radio Monte Carlo avremo modo di prendere contatto anche con gli amici di meteo.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Robbie Williams, siete su Radio Monte Carlo. Intanto segnaliamo il fatto che sono nati il 13 settembre Alain Ducasse, ma anche Cristiana Capotondi e Fabio Cannavaro.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo bello in gran parte del paese, appena un po' di instabilità residua all'estremo sud, quindi nuvole con la possibilità di qualche improvviso acquazzone o temporale in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest e tempo in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in diminuzione al sud e nel medio versante adriatico, stazionarie o in leggera crescita altrove, valori quasi dappertutto vicini alle medie stagionali. Questo significa che si farà sentire un caldo normale per il periodo, tipico di fine estate. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: E questo è il buongiorno della radio italiana del Principato di Monaco. State ascoltando Radio Monte Carlo.

0: Buongiorno, buongiorno, domenica mattina, Radio Monte Carlo. Qualche minuto fa abbiamo sentito anche le previsioni del tempo per questa seconda domenica di settembre. Beh, siete con la radio italiana del Principato di Monaco, dove vogliamo scoprire qual è la città meno assolata d'Italia. Sono le città purtroppo del nord-est, prima fra tutte la mia amatissima Trieste, ma arriva anche una città della Toscana, Prato, con 205 ore mensili. C'è Udine, 204, Trento, Aosta con 170 ore di sole medie al mese. Se si mettono a confronto, per esempio, Aosta con Siracusa, ci sono praticamente 100 ore in meno di sole ogni mese, appunto, Aosta rispetto a Siracusa. Il rovescio della medaglia è che più sole c'è, più fa caldo, evidentemente. Infatti Siracusa ha una temperatura media annuale di 19 gradi, seguita da Catania a 18 gradi e mezzo, mentre le città più fredde risultano Trento con 10 gradi, Bolzano 9,52 e Aosta con appena 6 gradi e mezzo medi annuali di temperatura. Tra poco invece vi racconteremo che cosa accade dal lunedì al venerdì qui su Radio Monte Carlo dalle 5 alle 7 del mattino.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno, lo sapete, ormai da anni ci ritroviamo ogni weekend tra le 5 e le 7 del mattino, sabato e domenica, con Stefano Bergatto, ma il mattino presto, proprio in questa fascia oraria tra le 5 e le 7, ha debuttato il primo di settembre un nuovo programma di informazione di grande musica su Radio Monte Carlo, ovvero Breaking News con Laura Ghislandi e la redazione giornalistica di TGCom 24. Con Gerry Romano, Federica De Boni e tutti i colleghi appunto di TGCom 24, un modo per iniziare molto bene la giornata con RMC, con i principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani ma anche dei siti internet online e gli aggiornamenti meteo e autotraffic. Quindi domani mattina tra le 5 e le 7 in questa fascia oraria sintonizzatevi su Radio Monte Carlo, perché vi aspetta Breaking News.

0: Carlo, dove tra qualche minuto faremo un bellissimo viaggio alla scoperta delle sale d'attesa storiche di alcune stazioni ferroviarie italiane.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

License to Kill, Gladys Knight, colonna sonora del film 007. Buongiorno a tutti voi, ma soprattutto buona domenica da Radio Monte Carlo, da parte di Stefano Bragatto. È una domenica mattina quella che ci apprestiamo a vivere, che ovviamente ci permette anche di viaggiare in lungo e largo per l'Italia. Vogliamo adesso occuparci di stazioni ferroviarie, anche perché non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei tesori dell'incredibile valore storico e artistico, come le sale d'attesa progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, tanto che dopo gli ottimi numeri dello scorso anno la Fondazione delle Ferrovie Italiane ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi e conosciuti, e ahimè purtroppo da pochi. Sono più o meno 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino, la stazione di Porta Nuova, c'è la sala Gonin, che vanta al suo interno incredibili affreschi di Francesco Gonin, e poi si prosegue verso Monte Catini Terme, ma anche Firenze, con la sala d'attesa della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, che gode di rivestimenti in marmo, bassorilievi artistici e pavimentazioni in legno. Allora, fatte questa premessa, anzi fatte queste prime 3 tappe, rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra qualche minuto continueremo ad andare alla scoperta delle ferrovie e delle stazioni ferroviarie belle italiane, dove spesso si celano meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico. Prima di tutto questo c'è Sumber con Potential.

0: Interminatamente Raff nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. Lo dicevamo qualche minuto fa, le stazioni italiane spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico. E proseguendo nel nostro viaggio, arriviamo nella capitale, nella stazione Ostiense a Roma. Non è certo la più frequentata, ma la sua sala presidenziale è assolutamente unica, con la statua della Dea Roma in marmo di Carrara che ruba la scena, mentre al binario 1 della stazione ferroviaria di Monza è presente la Saletta Reale, un elegante salottino neoclassico voluto da Re Umberto I tra il 1882 e il 1884 per accogliere la famiglia e la corte in visita alla vicina reggia estiva appunto di Monza. Tra l'altro è tutelata dalla Fondazione Ferrovie dello Stato e apre in occasioni speciali come l'iniziativa Ville Aperte. Quindi abbiamo fatto un piccolo viaggio alla scoperta delle storiche sale d'attesa nelle ferrovie italiane. Tra qualche minuto le previsioni del tempo su Radio Monte Carlo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere

0: Più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Cried It Out era il 1987, Don't Dream It's Over, ed era il 13 settembre del 1867 invece quando veniva inaugurata la Galleria Vittorio Emanuele II, inaugurata a Milano, lavori che poi di completamento finirono nel 1877, ovvero 10 anni dopo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo bello in gran parte del paese, appena un po' di instabilità residua all'estremo sud, quindi nuvole con la possibilità di qualche improvviso acquazzone o temporale in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord ovest e tempo in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in diminuzione al sud e nel medio versante adriatico, stazionarie o in leggera crescita altrove, valori quasi dappertutto vicini alle medie stagionali. Questo significa che si farà sentire un caldo normale per il periodo, tipico di fine estate. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento. Siete all'ascolto del weekend del primo mattino firmato Radio Monte Carlo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: La domenica, il giorno del dì di festa con la musica di Radio Monte Carlo, il nostro buongiorno, c'è Luca O nella parte tecnica. Buon viaggio, se in questo momento vi state spostando su strade e autostrade. E a proposito di spostamenti, adesso vogliamo trasferirci tutti a Copenaghen, che si conferma leader del turismo sostenibile e partecipato. La capitale della Danimarca, infatti, ha annunciato l'estensione di CopenPay, cioè questo programma che premia i visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandoli in una piattaforma attiva tutto l'anno. Il progetto consente in pratica ai turisti, ai visitatori, di ottenere premi e vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente e la comunità locale, dall'utilizzo della bicicletta alla raccolta dei rifiuti fino alla scelta di mezzi di trasporto più sostenibili. In pratica ogni gesto può trasformarsi in un'esperienza autentica e coinvolgente per il turista. Tra le iniziative disponibili anche il riciclo di abiti usati e numerose attività educative dedicate alla sostenibilità, un programma che quindi coinvolge oltre 100 attrazioni e operatori locali e ha già registrato più di 30.000 partecipanti, quindi bellissima iniziativa da parte della capitale della Danimarca. Tra qualche minuto invece cercheremo di capire su Radio Monte Carlo perché quando c'è la luna piena dormiamo male.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
17: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

Inter, mezzo bianco, la delicatezza di Max Gazzè nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. Ogni mese, lo sappiamo, con l'arrivo della luna piena, molte persone lamentano notti agitate, la sensazione di non aver dormito bene e soprattutto risvegli frequenti. Ma ci siamo chiesti, c'è qualcosa, c'è una motivazione scientifica dietro questa percezione? Alcuni studi suggeriscono che durante il plenilunio il sonno possa diventare in effetti più leggero. Si impiega più tempo ad addormentarsi, si dorme meno e diminuisce la fase di sonno profondo. La causa non sarebbe misteriosa, ma legata proprio ai ritmi circadiani, quelli influenzati dalla luce. La maggiore luminosità notturna potrebbe interferire anche in minima parte con la produzione della melatonina. Esiste poi anche un fattore psicologico, è ovvio. Sarebbe che c'è la luna piena, tutto questo rende più attenti e critici verso il proprio riposo. Ah, ok, c'è la luna piena, sicuramente stanotte non riuscirò a dormire bene. Quindi la suggestione amplifica la percezione di dormire male, soprattutto in periodi di stress o di stanchezza. Quindi più o meno, insomma, siamo riusciti a capire per quale motivo molto spesso alcune persone, quando c'è la luna piena, non riescono a dormire molto bene. Diretti verso le 7 del mattino incontreremo anche la prima edizione di TGCOM 24, subito la grande musica firmata Radio Monte Carlo.

0: Domenica mattina, il 13 di settembre, pronti anche per ritrovare l'attualità con TGCOM 24 e le breaking news, poi a seguire meteo autotraffiche fino alle 10. Sarete allegramente insieme a Stefano Gallarini, che saluto. Grazie a Luca Onner alla parte tecnica. A tutti quanti voi, da parte di Stefano Bragatto, l'augurio di una serena domenica.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
9: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. È sempre alta la tensione nel Golfo Persico, dove i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Ieri notte era stato colpito l'oleodotto Est-Ovest Infrastruttura, ritenuta a chiave per Riyadh. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, ha risposto Trump dall'Irlanda dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo però smentisce su X: mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. A Dublino il presidente americano dice anche che un'Irlanda unita sarebbe fantastica. L'opinione pubblica non vuole un altro referendum, replica però il premier britannico Bannon. Manifestazione con 10.000 partecipanti a Dublino contro la visita di Trump. Dall'Italia, quasi 10 ore in procura ieri a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Calcio, Lazio e Milan chiudono 2-2 il big match della quarta giornata in Serie A. Atalanta battuta 2-1 in casa da un Cagliari, ora quarto in classifica, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris la pole nel Gran Premio di Spagna, per la prima volta nel circuito cittadino del Madring, con Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo invece per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo bello in gran parte del paese, appena un po' di instabilità residua all'estremo sud, quindi nuvole con la possibilità di qualche improvviso acquazzone o temporale in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest e tempo in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in diminuzione al sud e nel medio versante adriatico, stazionarie o in leggera crescita altrove, valori quasi dappertutto vicini alle medie stagionali. Questo significa che si farà sentire un caldo normale per il periodo, tipico di fine estate. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: questa la situazione su strade e autostrade. C'è vento forte sulla A14 Pescara-Bari tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Veicolo fermo segnalato lungo la A14 tra Faenza e allaccio di diramazione per Ravenna per chi procede verso Bologna. Un incidente sulla A10 tra allaccio con la A26, la Genova-Voltri-Gravellona-Toce e lo svincolo a Renzano verso Ventimiglia. C'è una perdita di carico sulla tangenziale di Napoli allo svincolo della zona ospedaliera in direzione da Pozzuoli. Restiamo in Campania anche con l'ultima notizia che riguarda invece la statale 163 Amalfitana con un tratto chiuso a causa frana all'altezza dell'incrocio Praiano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

Hola, giusto? L'unica parola in spagnolo che io so in pratica è hola, va bene. Buongiorno sarebbe, cioè, ciao, una cosa del genere. Domenica 13 settembre, siete su Radio Monte Carlo, io sono Stefano Gallarini, c'è Mattia Brena in regia, c'è stato Stefano Bragato, ci sono stati anche i premi di Venezia, avete sentito, insomma magari avete letto, ci sono un po' di cose da raccontare sicuramente anche per quanto riguarda il premio Orizzonti a Scamarcio. Prima di questo però volevo introdurre la nostra mattinata insieme con una questione legata a quelle che sono un po' le tradizioni. A voi hanno mai raccontato che quando ci si sveglia, a seconda del piede che si mette per primo per terra, cambia la giornata? Io riflettevo sul fatto che normalmente se dormite in un letto matrimoniale, se dormite dalla parte destra, è ovvio che il primo piede che si appoggi sia il destro e viceversa. Però sapete, ci sono quelle tradizioni, no? Ah, se ti alzi col piede sbagliato, no? È un modo di dire. Allora io mi domando se questa stessa cosa possa esistere per le cuffie, perché io questa mattina ho indossato le cuffie al contrario, per cui non so cosa dice la tradizione popolare. Forse niente, perché quando è stata pensata le cuffie non esistevano, per cui non c'è nessuna tradizione. Ma noi che non siamo superstiziosi, così diciamo che non siamo interessati alla cosa. Era un modo per salutarvi, quindi qualunque piede voi abbiate usato per alzarvi dal letto, la giornata sarà meravigliosa. Ecco, facciamo così, che è la cosa più bella, no? Oh, con la nostra grande musica, sicuramente con tante cose curiose che ho trovato per voi ieri. Questo è Secco.

0: Che non ho fretta.
1: Ecco, con calma, le cose poi nella vita possono cambiare. Questa è Mina e di Portati Via su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo questa curiosità che arriva dal comune di Fregona. Siamo in Veneto, perché è già la seconda volta che succede, per la verità. In pratica i vigili non restano, non ci sono, se ne vanno. Uno è andato in pensione, se non mi sbaglio, tempo fa. E quindi cosa succede? Che il sindaco deve prendere in mano la paletta e il fischietto e mettersi a fare il vigile, appunto perché è successa per la seconda volta questa cosa. In pratica la vigilessa che avevano assunto da poco ha detto: non è il mio mestiere, torno nel mio paese. Lei ha vinto il concorso, tutto quanto. Tra l'altro spiegava in un'intervista il sindaco Giacomo De Luca che c'erano altri candidati, sono arrivati 29 da tutta Italia e soltanto in 3 su 29 avevano superato le prove. Lui ha provato a chiamare gli altri due candidati che avrebbero potuto prendere il posto, ma l'avevano già trovato da altre parti, per cui niente da fare. Ma ha spiegato che il concorso deve partire, è una cosa lunga, i tempi saranno lunghi prima di trovare un altro vigile o un'altra vigilessa, e di conseguenza lui si è messo lì a fare quel mestiere, almeno per quanto riguarda la parte burocratica, e già quello lo stava, diciamo così, facendo da tempo. Però a volte si deve mettere anche agli incroci, appunto, per, immagino, davanti alle scuole. Insomma, il paese è piccolino e c'è anche questa necessità. Però è interessante come i sindaci dei paesi piccoli spesso svolgono mestieri diversi all'interno del comune, e altri addirittura, quando sono proprio piccoli, fanno proprio altri mestieri, nel senso che fanno anche qualcos'altro, falegname, ecco, è molto interessante. Rolling Stones adesso.

0: ancora cercando, Anybody Seen My Baby, Rolling Stones su Radio Monte Carlo, e tra poco una band che vi darà una carica incredibile per iniziare bene la giornata.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
6: Ciao Alex!
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!

La cosa bella di Cool and the Gang che avete appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, qui con Too Hot, è il fatto che ti facevano muovere e ballare senza sfrenatezza, per cui è rilassante anche ascoltarli, ma non riesci a non muoverti, devi farlo per forza. Parlerò di Venezia questa mattina sicuramente con delle curiosità che ho trovate, però volevo iniziare parlando del premio a Riccardo Scamarcio, perché ha vinto il premio Orizzonti nella sezione Orizzonti miglior attore per il film I figli della scimmia, così si intitola. Tra l'altro lui è anche produttore di questo film, è di Tommaso Landucci, ed è una storia di un padre e del figlio disabile, sviluppato da Torino Film Lab. È la storia proprio di queste due persone, padre e figlio disabile, che vivono la loro vita e che raccontano qualcosa che gli spettatori, insomma, avranno sicuramente nel cuore quando avranno visto il film, anche perché c'è l'attore che si chiama Andrea Aggio, che è davvero disabile, tant'è vero che quando ha alzato il premio Scamarcio ha detto: Andrea, abbiamo vinto. Lui ha detto una cosa, Scamarcio, che ha voluto dedicare questo premio a tutti i papà del mondo, compreso il mio. Insomma, è l'unica parte d'Italia che è stata premiata a Venezia, perché sapete che gli altri film sono tutti stranieri, ma questo non vuol dire che l'Italia abbia proposto dei film brutti addirittura, no, o mediocri, anzi no, i film che sono molto molto interessanti, però diciamo che la concorrenza straniera è stata ritenuta più interessante per tanti aspetti, forse un po' più impegnata, ecco, diciamo così, perché i film che hanno vinto l'hanno dimostrato, poi ne parleremo. Comunque complimenti a Scamarcio sicuramente. Ora c'è James Blunt.

0: Legend questa, Everybody Knows, qui su Radio Monte Carlo. Fra i messaggi che sono arrivati ce n'è anche uno di una nostra ascoltatrice di Lecce che dice che è arrivato un temporale ieri che le ha fulminato l'antenna della televisione, si è scaricato proprio su quello, quindi niente da fare. Lei ci ascoltava con la televisione, ma grazie al cielo c'è anche la radio e quindi non sta perdendo Radio Monte Carlo. È questa la bellezza di questo medium, il fatto che lo si può ascoltare sempre e comunque.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

stato un grandissimo successo per Riccardo Cocciante questa Se stiamo insieme. Siete su Radio Monte Carlo, voglio leggervi un messaggio. Allora, il cinema italiano, dico una cosa che chi lavora per radio non può dire, io non so perché non posso dirlo e lo sto dicendo, per la verità, non è che dice. Se non fosse per i sussidi statali, il cinema italiano sarebbe morto da anni. Nonostante ciò, però, gli attori italiani prendono premi che non meritano, come se fossero stelle di Hollywood. Allora, diciamo che i fondi per il cinema esistono nella stragrande maggioranza dei paesi, quindi sono fondi che vengono dati in forme anche diverse. Qualche paese come la Francia ne ha addirittura più di noi, e non soltanto, mi sembra anche il Canada. Di conseguenza è un sistema di sviluppo che riguarda la cultura e che c'è appunto in tutti gli stati. Per quanto riguarda invece i film italiani, io ho visto dei film italiani bellissimi, vi dico la verità, e che vale veramente la pena vedere. E per quanto riguarda invece Scamarcio, ho letto le critiche di questo I figli della scimmia e sono state veramente critiche interessanti, è stato molto bene accolto, addirittura hanno detto che Scamarcio è in stato di grazia, il tema è molto difficile e il regista è riuscito a trattarlo senza retorica, e da quello che leggo dalla critica di tantissimi giornalisti anche internazionali che si occupano di questo e che hanno visto il film a Venezia, quello che appunto ha vinto nella sezione Orizzonti, Scamarcio l'ha vinto come miglior attore, l'hanno considerato veramente molto molto interessante. È vero, anche questo film ha preso dei sussidi, però pare che valga la pena essere visto per tantissime ragioni, quindi magari così dico, prima di giudicare anche un attore che ha vinto un premio bisognerebbe vedere il film e poi avere il proprio pensiero. C'è Charlie Puth e Coco Jones, la loro Sideways.

0: Seguiamo nel consiglio di Madonna, Open Your Heart qui su Radio Monte Carlo. Aggiungo un pezzettino che riguarda il premio Orizzonti per il film I figli della scimmia, che ha vinto anche come miglior sceneggiatura, quindi un film interessante. Qualcuno dice che la critica vede cose che poi il pubblico non vede, e quindi sì, c'è questa dicotomia, non è sempre così. Vi faccio l'esempio di tre film che sono stati molto apprezzati dalla critica e anche dal pubblico italiani, che sono Io Capitano, Stranizia da Muri e C'è ancora domani.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 7:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nel Golfo Persico non si attenua la tensione. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito ripetutamente in nottata depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. In precedenza era stato colpito l'oleodotto Est-Ovest Infrastruttura, ritenuta chiave per Riyad. L'attacco in questo caso era partito dall'Iraq, in una zona sotto controllo dei Houthi. E Trump dall'Irlanda, dopo i raid dei ribelli, afferma gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli. Il gruppo filo-iraniano però smentisce su X le parole del presidente americano. Mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. Dall'Italia si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia. Oggi e domani anche veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì sempre in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Formula 1, Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino del Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio in chiusura finisce 2-2 all'Olimpico, il big match tra Lazio e Milan, biancocelesti a momento in testa da soli, Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione sta tornando ad allungarsi sul nostro paese e un po' di instabilità oggi insisterà solo all'estremo sud. Quindi nuvole con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest e tanto sole nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in generale nella norma solo di poco al di sopra, quindi un caldo decisamente sopportabile. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato lungo la A14 tra Castel San Pietro a Imola per chi è diretto verso Ancona. Pedoni sulla carreggiata, segnalati invece sulla A10 tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. C'è una perdita di carico sulla A7, la Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per chi è diretto verso Milano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 18, la Tirrenia Inferiore, con la corsia chiusa per frana tra quasi 8 km dopo l'incrocio Maratea e 1 km chilometro 500 metri prima dell'incrocio ponte sul Castro Cucco, statale 585. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

Un video che accompagnava questa es George Michael con Mary J. Blige, che ha fatto molto parlare perché in questo video c'è la replica quasi infinita di tanti George Michael e di tante Mary J. Blige, ognuna facendo cose diverse, per cui anche per realizzarlo c'è stata la tecnologia dell'epoca, era il 1999, non è come oggi che è sicuramente più semplice anche grazie all'intelligenza artificiale. Inserisci in questo filmato per favore me stesso replicato 25 volte e facendo cose completamente diverse e te lo fa, ecco, questo è un po' il senso. Lo dico perché anche ieri avevo parlato di intelligenza artificiale, tutto parte un po', anche se in realtà parte prima, però se ne sta discutendo ancora sui quotidiani e non soltanto, perché il 9 settembre il ricercatore Jeppo Cox, una 27 anni, si era dimesso da Anthropic proprio per sentirsi libero di denunciare pubblicamente quelli che a suo parere sono i pericoli derivanti da uno sviluppo poco controllato dei modelli più avanzati di intelligenza artificiale. Lui ha lavorato per OpenAI, ma poi per Anthropic, e a proposito di questo c'è la curiosità che riguarda proprio Anthropic, perché l'amministratore delegato, che è Dario Amodei, in un'intervista a CBS News anticipata per qualcosa, ha proprio detto così, che senza misure di sicurezza l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet in 6-12 mesi e quindi dobbiamo rallentare e mettere dei freni. È questo che si sta chiedendo al Congresso, appunto per cercare che l'intelligenza artificiale non abbia il sopravvento nel fare qualche cosa, nel fare in modo di non limitare se stessa. È interessante perché è un circuito chiuso, è un circolo vizioso, diciamo così, e quindi bisogna intervenire. Se ne parla, se ne parlerà, e poi il futuro ci dirà dove andremo a finire da questo punto di vista. Intanto io so dove andiamo a finire per quanto riguarda la musica. C'è Gaia con Bossa Nostra.

Nate James con Message su Radio Monte Carlo, 8-17 minuti, ancora buona domenica. Dove siete da quelle parti? Siete dalle parti di Asti? No, ve lo dico perché è già da ieri che sta succedendo questo, il Festival delle Sagre Astigiane, luogo bellissimo. Siamo in Piazza del Campo del Palio, che è diventato uno dei più grandi ristoranti a cielo aperto. Ci sono, pensate, 29 pro loco pronte a farvi assaggiare i piatti e le tipicità di quella zona. Siamo in Piemonte, quindi c'è sicuramente molto da assaggiare, ma c'è anche molto da bere, perché ci sono molti vini di OCG e DOC, per cui insomma, se siete da quelle parti magari potrebbe essere una buona occasione. Devo dire che amo molto le sagre in generale, perché è un'ottima occasione sicuramente, se vi piace il vino, per assaggiare le specialità e anche vini prodotti da piccole cantine che in quell'occasione possono proporre i loro vini, che più difficilmente si trovano nella grande distribuzione o non si trovano affatto, proprio perché le bottiglie che producono sono poche, ma anche per assaggiare cose particolari che invece magari non si conoscono. Di conseguenza è una buona occasione, e poi è bello per fare amicizia. Di solito nelle sagre, quando ti metti nella tavolata, no, con tutti insieme, e poi a un certo punto chiacchieri con le persone che ti trovi di fronte o di fianco, e quindi diventa anche un ottimo sistema per fare buone conoscenze. Per cui, se siete dalle parti di Asti, non sarà l'unica, però insomma, 2 giorni a mangiare insieme alle specialità non sono pochi, ma se volete non sono neanche tanti. Un bel modo per passare il weekend. Ci sono i Quarter Flash adesso su Radio Monte Carlo.

0: I Cold Flash, un grande successo del 1981 qui su Radio Monte Carlo. Intanto mi state mandando un po' di foto e descrizioni di vari vini, visto che li apprezzate anche voi. Grazie. Il numero per i vostri messaggi, se volete, è il 342-4141-762.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 € e mini compressore ricaricabile a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 € al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 €. Valore futuro garantito 20.679 €. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 €. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 €. Scopri di più su Conad.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.

Michael Bublé, Love You Anymore su Radio Monte Carlo. Allora, non so se avete seguito il non concerto, perché esistono anche i non concerti. L'ha proposto Muti, Riccardo Muti, tra l'altro ha provato prima al Teatro Verdi di Busseto e poi l'ha eseguito nel giardino della dimora di Verdi, di Villa Verdi, che è stata fatta costruire dal compositore a Villanova sull'Arda, dove visse dal 1851 e compose molte opere. Allora, la villa è chiusa dal 2022 dopo una contesa legale, ma nel 2025 è stata acquistata dallo Stato, però a tutt'oggi è chiusa al pubblico e lui si è molto arrabbiato. Lui ha realizzato questo non concerto notturno organizzato proprio nel giardino della villa e ha criticato proprio la politica per l'abbandono del sito. Ha detto che le cose non sono andate bene, la casa del compositore non può restare trascurata. E tra l'altro questa iniziativa non era assolutamente un concerto tradizionale, ma un gesto simbolico. Infatti un gruppo di musicisti erano riuniti davanti la villa per richiamare proprio l'attenzione sul suo valore culturale. Comunque il ministro della cultura Alessandro Giulia ha fatto notare che in realtà i lavori sono iniziati e Muti stesso ha dovuto dire sì, è vero, in effetti i lavori sono iniziati, quindi si è un po' tranquillizzato, diciamo, ma era molto preso per questo. Insomma, sapete, lui ha un carattere decisamente importante, chiamiamolo così, determinato, ma giustamente, per salvare e rendere accessibile al più presto una villa che ha tantissimo storia, tanto da raccontare, non soltanto per quanto riguarda gli italiani, ma anche per quanto riguarda il mondo in generale. Per cui va bene, adesso i lavori sono iniziati, speriamo che presto le porte della villa possano aprirsi a tutti. Teddy Swims ora.

0: Michael Phil su Moonlight Shadow su Radio Monte Carlo. Non ci sono solo gli Oasis, fratelli che si mettono a fare una band e a fare grande musica, ci sono anche quelli che stanno per arrivare.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
13: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
19: Via, via!
18: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
20: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.

È un brano veramente indimenticabile, questo con dei fratelli Carpenters, Belong to Be Close to You, appena ascoltato su Radio Monte Carlo. Insomma, poi bisogna anche dire che Karen, che ha la voce che avete sentito, purtroppo è mancata presto, perché lei soffriva di anoressia nervosa. Era una malattia poco conosciuta all'epoca, siamo nel 1970, lei è morta una decina d'anni dopo, poco più, insomma. E però da lì in poi, siccome il gruppo era molto famoso, perché appunto ha creato dei successi indimenticabili come questo che avete appena sentito, ha cominciato, diciamo così, il mondo a interessarsi anche a questo tipo di malattia. Di conseguenza l'anoressia ha cominciato a diventare interessante da un punto di vista medico e ci si è occupati anche di quello. Voltando completamente pagina, invece, volevo parlarvi di questo bar dove sono stati vinti 223 milioni al Super Enalotto, e questo giocatore che non si sa ancora bene chi sia. Adesso io non so se è giusto andare a cercare la persona che è riuscita a portarsi a casa un bottino così importante. Tra l'altro leggevo che la vincita più alta è incassata in Italia da una sola persona. Si sa soltanto che questa persona ha speso 5 euro, ha preso un biglietto, penso di quelli già prestampati, e poi alla fine si è trovato la somma di 223,2 milioni di euro sul conto, più o meno. E c'è Daniela Timaco, non lo so, è il cognome della cassiera del bar dove è stata fatta la giocata. Lei dice: sicuramente è un uomo, perché quel giorno non sono entrate donne a comprare biglietti, di conseguenza è sicura che possa essere un uomo. E dice: un'idea un pochino ce l'ho, ma non sono certa che possa essere lui. Io non so se è giusto continuare a cercare questa persona, però pare che ci sia una di questi abitanti di Oggiorno, dove è successo tutto, che non si stia facendo più vedere. Quindi sapete, quello è già un indizio. Poi mi immagino nei paesi, no, il vociferare: hai visto, non c'è più, non esce più, è andato via. E sono tutte cose, poi le azioni, ma bisogna vedere dove sta la verità. Però la cosa curiosa nell'intervista che sto leggendo, il racconto sul Corriere della Sera, è che siccome lei, Daniela, sta per compiere gli anni, ha due figli, uno di 29 e uno di 27 anni, dice: magari però una busta così al giorno del mio compleanno, trovata in modo anonimo davanti alla porta dell'ingresso della tabaccheria, non sarebbe così male trovarla. Insomma, è un po' come dire: è il mio compleanno, per cui magari pensa a me, perché un po' ti ho anche portato fortuna. Il senso è quello. Vedremo come andrà a finire la vicenda. Ora c'è The Weeknd.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Alex Britti, la sua Oggi sono io, e sulla questione di questa schedina vinta della persona ancora anonima, io dico che secondo me è giusto che resti anche tale, non è che bisogna per forza andare a indagare, però parlavo del fatto, mi immaginavo, siamo a Oggiono, nel paese come tutti stiano chiacchierando, allora c'è un messaggio di Gianluigi che mi scrive, e siamo nel lecchese manzoniano, hai voglia di quante Perpetue e quante Agnesi ci sono a pettegolare sul possibile vincitore? Sicuramente sarà così. Ora su Radio Monte Carlo ci sono le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono anche di aver detto a Trump di non attaccarli. Una nave intanto è stata colpita da un attacco ancora non identificato nello stretto di Hormuz, con almeno una vittima e 3 feriti a bordo. Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha respinto la disponibilità di Zelensky a un incontro con Putin a dicembre a Miami in occasione del vertice del G20. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Cambiamo argomento. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda per implementarne la sicurezza. Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, ascoltata ieri dai PM per quasi 10 ore in procura. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Venezia, Leone d'Oro per il miglior film alla 83esima edizione della Mostra del Cinema A Woman I Know di Meyal Turki, premio speciale della giuria a Naza, il film su Gaza accolto dalla standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio in testa da solo al momento in Serie A dopo le partite del sabato. Gli uomini di Gattuso hanno pareggiato 2-2 nel big match dell'Olimpico con il Milan. Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione sta tornando ad allungarsi sul nostro paese e un po' di instabilità oggi insisterà solo all'estremo sud, quindi nuvole con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest e tanto sole nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in generale nella norma o solo di poco al di sopra, quindi un caldo decisamente sopportabile. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23, la Palmanova Tervisio, c'è un incidente alla barriera di Ugovizza Tervisio, veicolo fermo. In Romagna sulla A14 tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona, veicolo fermo anche sulla A27 tra Laccio Venezia Belluno e lo svincolo di Vittorio Veneto Sud verso Belluno, veicolo fermo anche nel Lazio sulla A12 tra Santa Severa, Santa Marina e la Cervete Relia Tispoli per chi sta procedendo in direzione Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 10, la Padana Inferiore, con lavori in corso tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio Alessandria e 99 metri prima dell'incrocio Tortona verso l'incrocio Monselice, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

Chris Isaac su Radio Monte Carlo, 9-8 minuti, ancora buona domenica, sono Stefano Gallarini. Avevo parlato di Asti, oggi c'è questa fiera delle sagre nella piazza dove è possibile assaggiare tanti piatti tipici e chiaramente mi avete mandato una valanga di messaggi con altre possibilità. Intanto c'è qualcuno che mi indica una sagra dedicata, una festa dedicata all'uva a Carema, siamo credo sempre in Piemonte. E poi io non sapevo di questa viticoltura eroica, è una piccola produzione, 500 bottiglie in media all'anno, e la chiamano eroica anche perché due delle persone che hanno questa piccola tenuta sono di Milano e tutti i weekend vanno a seguire la vigna. Conosco diverse persone che per anni hanno prodotto vino spostandosi proprio, poi alla fine hanno lasciato perché è davvero impegnativo, molto molto eroico come lo scrivete nei vostri messaggi. Poi c'è a Bracciano la sagra dei funghi, anche questo è un altro posto, magari vi piacciono e quindi è il momento di assaggiarli. A Calice Ligure Paola invece mi segnala la sagra del coniglio impanato e fritto, ecco, le ha tutte, poi devo dire che può essere particolarmente gustoso. A proposito di funghi, di ricerche, di passeggiate, siamo sempre in Piemonte perché a Cuneo c'è una donna di 70 anni che si è perduta il 7 settembre, era partita per un'escursione nella zona di Sant'Anna di Vinadio e non è più rientrata. Chiaramente i parenti ne avevano denunciato la scomparsa l'8 settembre, non hanno rinunciato a cercarla, malgrado siano passati molti giorni, e alla fine l'hanno individuata completamente cosciente, certamente infreddolita, però sta bene. E quindi insomma complimenti alla signora che ha resistito per tutto questo tempo con grande speranza, infatti quella non deve mancare mai. Ella Langley ora su Radio Monte Carlo e la sua Choosing Texas.

certo, del quale abbiamo visto le prove nel film This Is It, ma che però non abbiamo mai visto realizzarsi. Purtroppo, questo è Michael Jackson su Radio Monte Carlo. Dai vostri messaggi intanto scopro che molti di voi, come Sasha, sono a vendemmiare ancora. La vendemmia è partita molto presto, ve l'avevo già raccontato, in Sicilia sono partiti prestissimi, poi in Franciacorta. Siamo a Saint-Pierre in Val d'Aosta e stanno vendemmiando in alta montagna, quindi lì le temperature sono state un pochino più gentili da questo punto di vista. Poi c'è invece chi ancora racconta delle sagre, per esempio il 17 settembre inizia la famosa Sagra del Riso, siamo a Isola della Scala dove si produce un riso davvero squisito, quindi la possibilità, so che fanno delle tavolate molto lunghe ed è un bel momento insomma per andare da quelle parti. Un'ascoltatrice invece dice che non aveva visto che la gente in autostrada non accende i fari, ma mi sembra che ormai da anni quando si accende la macchina automaticamente le luci di posizione si accendono, magari sono tutte macchine vecchie. Avevo aperto questa mattina qui su Radio Monte Carlo con la notizia del premio a Scamarcio nella sezione Orizzonti per quanto riguarda il film, che tra l'altro ha vinto anche un premio per miglior sceneggiatura, un film molto interessante, I figli della scimmia, così si intitola, e non so se ricordate che è stato ospite qui su Radio Monte Carlo con Rosaria e Filippo, e c'è la possibilità di riascoltare l'intervista, diciamo che hanno portato fortuna, e anche la radio in generale, per cui vale la pena anche riascoltarsela. Il sito è radiomontecarlo.net. Si dice che questa canzone sia stata scritta da Mogol proprio nel momento in cui sapeva che poi avrebbero mollato il colpo e si sarebbero poi lasciati. Non so se sia così, ma proviamo ad ascoltarla proprio con un orecchio su quella storia. Insieme.

0: Non so se avete ascoltato la canzone pensando proprio che possa essere stata scritta da Mogol, parlo del testo, momento in cui sapevano che si sarebbero poi lasciati, però se la sentite con questo spirito cambia un po' proprio l'atmosfera. Appena sentito Lucio Battisti qui su Radio Monte Carlo.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Boiron.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
19: Davvero!
20: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
21: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

The America di Survival su Radio Monte Carlo. Il numero per i vostri messaggi è il 342-4141-762, ma a quanto pare lo sapete molto molto bene. Prima ho detto un po' frettolosamente, raccontandogli questo messaggio di questa ascoltatrice che dice: notato che in autostrada la gente non accende le luci, parlava degli anabaglianti, perché per legge bisogna tenerle sulle arterie a scorrimento veloce, e quindi autostrade, superstrade, ma in realtà gli ho detto saranno tutte auto vecchie. Lo dicevo semplicemente perché dal 2011 in poi l'Unione Europea ha imposto che sulle auto ci possano essere le DRL, che sono le Daytime Running Lights, che sono quelle che si accendono quando voi accendete il motore, e quindi lo fa in automatico. Ecco perché parlavo di auto vecchie, perché immatricolate prima del 2011 questa possibilità probabilmente non c'è, e quindi bisogna mettere gli anabaglianti, proprio perché se le auto invece hanno questo sistema, come dovrebbe essere, allora gli anabaglianti non si usano, ma si usa questo tipo di illuminazione. Adesso spero di essere stato più chiaro, perché mi avete mandato un po' di messaggi da questo punto di vista, e comunque mi fa piacere, perché la cosa bella è l'interazione alla fine delle cose che si raccontano e che si possono dire, e poi le precisazioni che vanno bene che ci siano, va bene così, il dialogo è sempre costruttivo. Questo vale anche, ieri parlavo di coppia, no? Anche di persone che invece stanno benissimo da sole, e invece dicevo che quando si è in coppia tutto funziona se si ha un dialogo costruttivo e anche sicuramente un po' di complicità. C'è Olivia Dean ora con Baby Steps.

0: Che figa!
1: Eh sì, è così. È Pino Daniele con Che Dio ti benedica. Arriva un messaggio alla nostra ascoltatrice che dice: ma che meraviglia, ho acceso con Battisti, adesso arriva Pino Daniele. Non è che poi possa arrivare Dalla, non lo so. Adesso il prossimo che arriva non è un artista singolo, ma è una canzone che molti di voi ricordano tanto tanto bene.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
23: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief! Un solo!
23: probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Quanti baci vi siete dati con questa canzone dei Chicago, If You Leave Me Now, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Allora, stavo leggendo quello che è successo a Como, perché Como si dice che sia una città molto chiusa, dove la gente parla poco, non sono molto espansivi i comaschi, almeno si racconta così. In realtà è successo, ne abbiamo parlato, che Alessandro Rapinese, il sindaco, siccome è stato investito da una bicicletta nel centro storico un po' di tempo fa, ha deciso di mettere delle restrizioni, ma non sapevo di questa sfilata di oltre 800 ciclisti che hanno protestato contro la smolta proprio di Rapinese. Hanno scritto cartelli tipo: io a Como sono clandestina, regolamentare non vietare, hai voluto la bicicletta ma anche sei di Como se non vai in bici. E è successo questo perché la gente vorrebbe poter andare in bici nel centro storico. Loro dicono: va bene regolamentare, però vietare è molto contestato, anche perché nel centro storico stanno cambiando anche gli orari, per esempio per la consegna delle merci e per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati a entrare nella ZTL. E il regolamento è già stato approvato dalla giunta del comune di Como, pubblicato all'albo pretorio e diventerà attivo a giorni, non appena saranno posizionati i nuovi cartelli segnaletici nelle strade e nelle zone interessate. È stata una biciclettata di protesta che ha portato a Como centinaia di ciclisti, ma non solo comaschi, sono venuti anche da altre parti. È una polemica che insomma sta facendo sicuramente discutere, ma la cosa che ho molto apprezzato è che questi ciclisti hanno rispettato comunque l'ordinanza, che adesso è solo così, nel senso che sono andati dove potevano in sella alle loro bici, e invece dove non avrebbero potuto sono scesi dalle bici e le hanno portate a mano come richiesto. Quindi sono stati anche molto educati da questo punto di vista. Chiaramente sono andati sotto il comune e cosa hanno fatto? Hanno cominciato a scampanellare.

0: Our Day Will Come, Amy Winehouse. Più che altro è arrivato l'orario per lasciarvi. Io sono Stefano Gallarini qui su Radio Monte Carlo. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 7, come sempre. Tra pochissimo Erina Martelli, grazie a Mattia Brena che è stato in regia. Naturalmente grazie a voi per il solito scambio di vedute e di opinioni. È una cosa molto interessante che mi fa felice. Ci sentiamo sabato prossimo. Vi aspetto. Adesso le notizie. Ciao!
1: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la Camera Ardente per Emma Bonino, scomparsa a Roma dopo una lunga malattia. Oggi e domani veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea organizzata da Più Europa. Martedì, sempre in Campidoglio, funerali di Stato per Emma Bonino. Cambiamo argomento. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Dall'estero, ricerche in corso nel mare di Giava per una nave passeggeri indonesiana con oltre 240 persone a bordo dispersa mentre era in viaggio verso Kalimantan meridionale sull'isola del Borneo. La nave aveva subito un guasto alle comunicazioni. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito ripetutamente depositi di armi e centri di comando in una base militare dell'Arabia Saudita. Sono almeno una vittima e tre feriti per l'attacco a una nave in transito nello stretto di Hormuz. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, lo dice Dario Amodei, capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale di allarme. Nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale, secondo Amodei, potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di Internet. Chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris in pole nel Gran Premio di Spagna, in programma oggi sul circuito cittadino del Medrin. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarta e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Radio Monte Carlo, weekend di grande classe.

canzoni più belle del mondo, questa di Anita Baker, si intitola Sweet Love, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buona domenica, buon tutto, alle 10:06 fin qui con Stefano Gallarini. Ora siete con me per queste 3 ore, io sono Erina Martelli, rimane il nostro Mattia Brena in regia e le solite cose di sport, lo sapete, ci attendono. Tennis per gli US Open, ieri abbiamo visto la Rybakina trionfare, poi abbiamo gli Ultimate Championship di atletica con molti italiani che saranno impegnati questa sera. Poi altre notizie curiose riguardano il mondo dei motori, della Formula 1, della MotoGP, cioè insomma praticamente di tutto. Ci sono anche notizie che riguardano il mondo del cinema, abbiamo avuto Venezia con dei risultati abbastanza a sorpresa, ma non so se anche a voi succede la stessa cosa, che immediatamente vi viene voglia di andare al cinema e di vedere tutti i film di cui si è parlato. E la nostra grande musica, questa è di Bungaro ed è Brizza Morena.

Beyoncé, la sua Irreplaceable, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo alle 10.13. Parliamo di come cambiano le nostre abitudini, cioè il nostro modo di comportarci a seconda del cambiamento climatico. Per esempio, siete entrati in un negozio di abbigliamento in questi giorni, avete visto che ci sono le giacche, i maglioni, ma chi davvero li compra? Sta diventando un problema piuttosto grosso per la moda, per il mondo della moda. Ne ha scritto anche Open, perché nell'autunno dello scorso anno il 30% degli italiani ha acquistato meno abbigliamento invernale, al sud la percentuale è salita addirittura del 38%, però la questione è che maglioni e giacche arrivano nei negozi in date prestabilite che sono decise molti mesi prima, e queste date adesso non corrispondono più alla reale esigenza delle persone, quindi è probabile che questo calendario della moda debba prima o poi essere ripensato. Sempre a proposito poi del gran caldo che fa in estate, adesso si sta un po' allentando evidentemente, succede che tante persone decidono di partire proprio nel mese di settembre, non soltanto per viaggiare in Italia. Mi ha scritto Condé Nast Traveler e si è scoperto che in alcuni mercati le partenze di settembre e di ottobre sono addirittura superiori a quelle di agosto. Coppie senza figli piccoli, evidentemente non c'è il problema della scuola, pensionati, gruppi di amici e viaggiatori che possono decidere liberamente quando partire. Che cosa si cerca? Temperature meno estreme, meno code, si possono visitare città e musei tranquillamente senza folla e senza stare in un bagno di sudore. Oppure si va a cercare eventi che ci sono proprio in questo periodo, vendemmie, foliage, sagre e raccolti. Dicevamo che tra le mete più richieste ci sono non solo quelle italiane, ma anche per esempio Giappone, Grecia e Francia. Per quanto riguarda il Giappone, sta diventando popolarissimo andare a visitarlo in autunno per cercare il colore rossastro degli alberi, e sta diventando popolare quanto lo è anche cercare i ciliegi in fiore in primavera, e di conseguenza aumentano proprio le partenze in questo periodo. La nostra musica con Sting è All This Time.

0: All This Time, Sting su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso l'autostrada Milano-Napoli. Ci sono code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Borgo Panigale per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: anche per le scarpiere. Devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Marley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Sera della domenica su Radio Monte Carlo anche con YouTube. Come sta cambiando la mobilità nel mondo? Negli Stati Uniti circolano camion a guida autonoma, soprattutto in Texas, ma sono molto avanti anche in Cina e in Russia. Da noi c'è qualche sperimentazione con i camion, ma ancora non ce n'è nemmeno uno che circoli appunto a guida autonoma. Mentre in Giappone sono arrivati ai trattori senza conducente ed è necessario arrivarci perché non hanno agricoltori e sapete che come in Italia, anche da quelle parti, la popolazione invecchia e i giovani non vogliono ereditare le aziende agricole di famiglia. Quindi a Hokkaido ci sono questi trattori che possono arare e lavorare autonomamente e possono anche circolare per le strade a patto che siano in un convoglio dove ci sia almeno una persona alla guida di uno, diciamo, dei mezzi che di solito è in testa al convoglio. Un'altra cosa curiosa riguarda quello che stanno facendo in Cina. Sapete che c'è grande preoccupazione in Europa a proposito dell'industria automobilistica minacciata da quella cinese e stanno facendo delle cose incredibili. Intanto c'è un'azienda che ha 12 separati istituti di ricerca, ne ha scritto anche 7 del Corriere della Sera, su elettronica, batterie, trasmissione elettrica, nuovi materiali, ricerca di base e così via, e ciascuna ha 10.000 ingegneri. Hanno messo sul mercato cinese delle auto straordinarie. Una, per esempio, è capace di accelerare da 0 a 100 in 2,3 secondi e raggiunge oltre 300 km all'ora e bizzarramente balla a ritmo di musica sulle proprie sospensioni. Mai più senza un'auto del genere. E poi c'è un modello che ha 5 schermi touch a bordo, droni che partono dal tetto apribili e vanno in avanscoperta per vedere le condizioni del traffico. Se c'è molta acqua, queste auto possono anche galleggiare. Quindi capirete che a questo punto bisogna mettersi in pari con quello che stanno facendo da quelle parti. Justin Timberlake, questa è No Angels.

0: Radio Monte Carlo, come nascono certe canzoni? C'è un musicista che si trovava in un casinò di Las Vegas, ha alzato gli occhi al soffitto e ha notato una di quelle telecamere che controllano che i giocatori non stiano barando. E da lì il titolo di una canzone famosissima che stiamo per ascoltare. Prima ancora però...
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Parliamo ancora di Cina, perché la Cina ha raggiunto un traguardo storico. Per la prima volta la capacità dell'energia solare ha superato quella del carbone, diventando la principale fonte elettrica del paese. Nei primi 7 mesi del 2026 la produzione fotovoltaica è cresciuta del 15,5%, coprendo circa un ottavo del fabbisogno nazionale, mentre la produzione di carbone continua a calare. Questo sorpasso accelera l'obiettivo cinese di azzerare le emissioni entro il 2060.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
19: Prossimamente live, in concerto.
12: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
19: Infolani, bluenotemilano.com.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric.
20: A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Sì, Eye in the Sky è proprio il nome che hanno le telecamere sul soffitto delle sale dei casinò e che hanno ispirato questa canzone Eye in the Sky, anche se si parla di tutt'altro per la verità. Il pezzo di Alan Parsons Project del 1982. Volevo raccontarvi un po' di tennis, perché l'avete sentito che Elena Rybakina, la kazaka, ieri ha battuto Arina Sabalenka in 3 set. Sapeva già che sarebbe diventata numero uno del mondo. Da domani è la prima volta dopo 10 partecipazioni che vince gli US Open ed è il terzo slam in carriera. Rispetto al talento immenso di Elena Rybakina non ha neanche vinto così tanto, ma forse qualcosa nel suo privato si è un po' sistemato e le cose cambieranno. Uno degli aspetti più curiosi dell'incontro tra queste due atlete è che Arina Sabalenka grida, è super passionale, spacca le racchette, e invece Elena Rybakina è super tranquilla, appena un sorriso, un applauso, non si è mai commossa, ha veramente un temperamento, non voglio dire freddo, ma molto contenuto. Poi invece aspettiamo la partita di questa sera tra Shelton e Zverev. La partita sarà alle 20, US Open, pieni di spettatori che si aspettano di vedere un americano che vince il torneo. Ha sempre battuto Shelton Zverev, però non è una partita dal pronostico chiuso, perché Ben Shelton è migliorato tantissimo negli ultimi tempi. L'abbiamo visto contro Carlos Alcaraz e decisamente ha meritato di vincere. Una notizia di gossip: Ben Shelton è fidanzato di Trinity Rodman. Vi dirà qualcosa questo cognome? Perché lei è la figlia di Dennis Rodman. Non vanno molto d'accordo padre e figlia, nel senso che lei dice che il papà non è mai stato un vero padre per lei e per il fratello, però di tanto in tanto si sentono al telefono. È una calciatrice di grande talento, Trinity Rodman. I due sono spesso sui social e sono amatissimi dalla generazione Z americana, perché sono molto forti, ognuno nel proprio sport, sono una gran bella coppia, bisogna dirlo. Quindi un minimo di tifo per Ben Shelton, io vi confesso che questa sera lo farò. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

James Bay su Radio Monte Carlo. Quotidiano.net ci riporta un sondaggio molto interessante in cui si cerca di capire che cosa noi italiani chiamiamo cultura. È un sondaggio che è stato fatto da Confcommercio e Impresa Cultura Italia e si scopre che non è soltanto la cultura classica, quella che noi definiamo appunto cultura, ma anche natura, scienza, creatività ed enogastronomia. Vi ricordo Carlo Cracco durante un'intervista che continuava a dire che la cucina è cultura. Comunque, visitare un museo, fare un'escursione a un sito storico e assistere a uno spettacolo teatrale per noi italiani sono proprio le esperienze culturali per definizione, mentre lo sono un po' meno altre esperienze tipo andare a sagre, vedere un concerto, partecipare a eventi sportivi o religiosi o visitare un parco divertimento. Tecnicamente anche quella sarebbe cultura, però per noi italiani diciamo questa lo è molto di meno.

0: Brian Adams, la sua Everything I Do It For You su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua la tensione nel Golfo Persico, dove sono stati colpiti dai ribelli Houthi dello Yemen depositi di armi e centri di comando in una base militare di stanza in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono anche di aver detto a Trump di non attaccarli. Intanto una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno una vittima e 3 feriti a bordo. Cambiamo argomento. No del Cremlino alla proposta di Zelensky per un incontro con Putin al prossimo G20 a Miami. Il portavoce Peskov sostiene che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto la loro disponibilità a trovare una soluzione al conflitto. Putin, secondo Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Cambiamo argomento. Secondo Dario Amodei, capo di Anthropic, l'intelligenza artificiale si sta sviluppando a ritmo esponenziale e ciò rappresenta un segnale di allarme. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda allo scopo di migliorare la sicurezza. La politica estera, aperta in Svezia i seggi per le elezioni parlamentari con in palio il ritorno della sinistra al potere o l'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo. I seggi chiuderanno alle 20. Siamo al cinema. Venezia, Leone d'Oro per il miglior film A Woman I Know di May El-Toki, premio speciale della giuria assegnato a Naza. Il film su Gaza accolto dalla standing ovation del pubblico della Sala Grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio al momento da sola in testa in Serie A. I biancocelesti hanno pareggiato 2-2 nel big match con il Milan. Oggi alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 si gioca il posticipo tra Juventus e Sassuolo. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Wind and Fire per Fantasy su Radio Monte Carlo alle 11:07 minuti di questa domenica. Siete con me, io sono Erina Martelli e avrete letto in questi giorni i vari articoli dedicati ai 25 anni dell'11 settembre con tante testimonianze. Devo dire che soprattutto sui social erano piuttosto impressionanti i commenti dei ragazzi che erano piccolissimi l'11 settembre del 2001 o non erano nemmeno nati, che si chiedevano: ma come è potuto succedere, se ci sono queste regole, se c'è la porta che separa la cabina di pilotaggio dal resto dell'aereo? Fino all'11 settembre tutto questo non c'era, poi tante cose sono cambiate. Sicuramente la novità più grande è stata l'installazione di queste porte rinforzate per la cabina di pilotaggio, però il Corriere ha parlato anche delle tante altre regole che sono arrivate da quel giorno. Per esempio, ci sono poliziotti sulle direttrici ritenute sensibili negli Stati Uniti in incognito. E ancora, i gate, come sapete, sono preclusi a chi è senza ticket, ma prima dell'11 settembre si poteva andare a salutare fino al gate la persona che stava per partire. La cosa curiosa è che adesso proprio negli Stati Uniti stanno un po' cambiando queste regole sul gate. Ci sono 13 scali statunitensi in cui comincia questo progetto pilota che permette l'accesso ai gate anche a quelli che non hanno un biglietto, proprio per salutare i viaggiatori. Il limite sui liquidi è in vigore dal 2006, ci sono questi 100 millilitri nelle bottigliette, in un sacchetto trasparente, però ci sono varie eccezioni negli aeroporti in giro per il mondo, compresa l'Italia. Il problema è che se poi si fa scalo da qualche parte le regole cambiano di nuovo ed è un po' un pasticcio. Stessa cosa per computer portatili e tablet all'interno del bagaglio. Anche in questo caso è una regola che piano piano si vorrebbe superare in tutti gli aeroporti, ma siamo ancora un po' lontani da questo. Insomma, il modo di viaggiare in aereo da quella data è di sicuro completamente cambiato per tutti noi. Natalie Imbruglia su Radio Monte Carlo, Upside Down.

di Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo. Non si sono ancora spenti i fasti della Mostra del Cinema di Venezia, che vi parliamo del Festival di Toronto, perché viene presentato un film interessantissimo diretto da Peter Farrelly, che è I Play Rocky, e si racconta la storia avventurosa proprio del film Rocky, perché sapete che Sylvester Stallone è lo sceneggiatore, il creatore letteralmente di questa storia, ma non doveva essere lui a interpretarlo, almeno nella mente dei produttori, che volevano a tutti i costi un nome famoso, una star. Ma lui presentava nel 1975 questa sceneggiatura a tutti gli studios e diceva: però devo essere io a interpretarlo. Finalmente è riuscito a coinvolgere qualche produttore interessato, l'hanno prodotto con pochi soldi ed è diventato uno dei film più importanti della storia della cinematografia mondiale. Su Radio Monte Carlo ci sono Genesis, Hold On My Heart.

0: Radio Monte Carlo, le 11.20, notizie per voi automobilisti. Siamo sulla 4 Torino-Trieste, verso Torino c'è una coda di 6 km per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna, ci sono 6 km di coda sempre per un incidente. A chi è diretto verso Bologna si consiglia di uscire a Imola e rientrare in autostrada a Castel San Pietro. Al solito mi raccomando prudenza e buon viaggio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
4: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week, dal 16 al 20 settembre, vivi experience esclusive nel cuore di Milano. Dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari, fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo

0: business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.

Highway of Love, Rita Franklin su Radio Monte Carlo alle 11:28. Ho letto un sacco di diari di viaggio di persone che sono state in vacanza in Messico, soprattutto nello stato del Quintana Roo. È una zona che piace tantissimo agli italiani, ce ne sono tanti a Playa del Carmen, Tulum, Cancun. Ci sono tanti italiani che ci vanno in vacanza, è un posto classico per il viaggio di nozze, una settimana di tour e una settimana di mare, e ci sono tanti italiani che vivono là. Però la questione è che adesso da quelle parti c'è un grave problema di sargassum, come lo chiamano, c'è quest'alga giallastra maleodorante che sta riempiendo appunto le spiagge della zona, soprattutto a Playa del Carmen. Prima questo problema non c'era, poi è successo che in qualche modo la corrente è cambiata e da alcuni anni c'è appunto questo gravissimo problema di alghe che si tenta di rimuovere in qualche modo. Addirittura hanno chiamato l'esercito perché le ruspe possano togliere l'alga dalle spiagge. Intanto il problema è che si ripresenta, poi che lì ci sono anche i nidi di tartaruga, quindi si finisce per distruggerli. Adesso stanno provando un altro sistema con le navi al largo delle spiagge, con delle reti di contenimento appunto per queste stesse alghe. Non è soltanto il fatto che sono maleodoranti ed è brutto farsi il bagno in mezzo alle alghe, ma a quanto pare creano dei microbi che in qualche modo danno fastidio alla pelle, possono essere tossiche. La buona notizia è che la biomassa di sargasso potrebbe finire in una filiera circolare per produrre biocarburanti, fertilizzanti o cosmetici, o quantomeno in Messico stanno sperando che ci possa essere questa soluzione appunto per il sargasso. Ma per il momento il problema rimane. Credo che ogni turista da quelle parti paghi $20 a testa per vacanza, per finanziare appunto questi lavori anti-sargassum.

dei successi di Paolo Nutini, questa Rewind su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo su Tio dell'abitudine di alcune persone di comprarsi un vestito online o magari un paio di scarpe, indossarli soltanto per un evento e poi restituirli. Ovviamente questo diventa un problema gigantesco per le aziende che si vedono ritornare della roba che è già stata utilizzata. Addirittura c'è chi racconta che nasconde bene l'etichetta durante la giornata in cui indossa quel vestito per poterlo restituire senza problemi. Di solito la regola è che se quel vestito ha un profumo, se ha odore di fumo, non si può, in qualche modo è rovinato, non si può più restituire, ma diciamo che in tanti tendono a chiudere un occhio. Soul to Soul, questo è Keep on Moving.

0: Soul, questo è Keep On Moving su Radio Monte Carlo. Agli inizi degli anni 90 c'è stato un manager italiano a capo di un'importante casa discografica, Fabrizio Intra, che aveva avuto l'idea di radunare alcuni dei più importanti musicisti al mondo per formare un supergruppo, e c'era riuscito, tant'è che questo supergruppo era uscito con alcune canzoni e una in particolare è diventata un grandissimo successo ed è una canzone imperdibile in arrivo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari. Però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.

Eh sì, il supergruppo Spin 1-2 è stato un progetto del manager italiano Fabrizio Intra, che aveva raccolto alcuni dei musicisti più bravi al mondo e si erano cimentati in questa cover di un successo di Blind Faith, Can't Find My Way Home, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di sport, perché questa sera c'è l'ultima giornata di Ultimate Championship. Ve ne abbiamo parlato tanto di questa nuova manifestazione dell'atletica che piace tanto, con una grafica diversa, regolamenti un po' diversi. Insomma, ci sono le ultime 11 finali della manifestazione, di cui 10 individuali, con in palio $150,000 per i vincitori e una a squadre. Ieri avete visto che non ce l'ha fatta Marcel Jacobs a qualificarsi per la finale dei 100 metri. Avremo quindi Gianmarco Tamberi, che è stato invitato per il salto in alto alle 19:04 ai 5.000 metri femminili, senza Nadia Battocletti. Lei sì che ci poteva andare, ma non ha voluto farlo, e ha detto il papà Giuliano che loro non vanno alla ricerca di soldi. Adesso Nadia è negli Stati Uniti, perché a Budapest non ci sono veri titoli in palio e non si tratta di un campionato. Hanno vissuto un po' questa idea come un'esibizione. Hanno poi anche detto che risiede in Italia Nadia Battocletti, quindi questi $150,000 di riffa o di raffa sarebbero diventati €43,000. Allora, avremo nel salto triplo femminile Daria Derkak alle 19:34, sto soltanto citando ovviamente gli italiani impegnati, Francesco Pernici negli 800 metri alle 19:41, e poi ci sarà la staffetta 4x400 metri mista, due donne e due uomini, quartetto da definire, alle 19:53, anche qui potremmo prenderci una medaglia. C'è anche la pallavolo con Italia-Slovacchia questa sera a Modena. Sapete che l'Italia organizza con Bulgaria, Finlandia e Romania questo torneo, che sta andando bene.

La voce bellissima di Giorgia, per quando una stella muore, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo da Rivista 11 una notizia che ha dell'incredibile, ma è vera, e che riguarda l'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta. Ieri peraltro l'Arsenal ha vinto sul Sunderland e Arteta ha un modo tutto particolare per fortificare i suoi giocatori, cioè per prepararli ai vari imprevisti che possono capitare. Lui glieli crea apposta durante il periodo di precampionato, cioè ritarda pranzi e trasporti, allunga il tragitto magari verso il campo, aumenta le scomodità in ogni modo possibile. Per esempio lui rende gli spogliatoi molto caldi in modo che si sentano subito a disagio i calciatori, o riduce il numero di lettini per i massaggi, appunto per infastidirli. Così dicono: sono talmente tanto infastiditi da me che quando poi si ritrovano a vivere questi veri disagi altrove, loro diciamo rimangono più tranquilli. Però insomma, pare che funzioni questo sistema. Complimenti a lui. Su Radio Monte Carlo, Nick

0: Sweeter Than Ever, e la voce era quella di Nick Kamen. In arrivo le news di TG Com 24.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Conflitto russo-ucraino a rischio ampliamento dopo che una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco da droni delle forze di Mosca al confine fra Ucraina e Polonia, provocando un vasto incendio. In un messaggio su X, il ministro degli esteri ucraino Sibia afferma che Putin sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, secondo lo stesso Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Nel Golfo Persico una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre a bordo. Non è stata specificata la provenienza dell'azione. La politica ha aperto i seggi in Svezia nel voto che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo svedese. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. La cronaca, ferito in modo non grave Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il giocatore del Cagliari, reduce dalla vittoria 2-1 a Bergamo, dove è siglato il rigore decisivo, in ospedale per accertamenti, coinvolte 6 persone, nessuna in gravi condizioni. Formula 1 in chiusura, Lando Norris in polo oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madrid. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc, oggi alle 15 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: La voce di Sade nella nostra domenica con Nothing Can Come Between Us. A mezzogiorno e sei siete con me, io sono Erina Martelli e adesso...
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Sì, eccoci qua con il nostro spazio del Segnalibro per consigliarvi come al solito i libri da mettere sul comodino per la settimana. Partiamo da un maestro assoluto del cinema d'animazione, Hayao Miyazaki. È appena arrivato in libreria, punto di partenza 1979-1996, pubblicato da La Nave di Teseo, primo di due volumi dedicati alla sua vita e al suo lavoro, arricchito dalle illustrazioni originali del regista. Un libro importante anche nelle dimensioni, oltre 670 pagine tra riflessioni, interviste, saggi, ricordi e aneddoti. Non aspettatevi quindi la classica autobiografia. Qui Miyazaki racconta soprattutto come nasce un artista. Sono gli anni in cui costruisce poco alla volta la sua idea di animazione, fino alla fondazione dello studio Ghibli, e si scontra spesso con un'industria dell'intrattenimento che vorrebbe prodotti facili da vendere, mentre lui continua a difendere la libertà, la lentezza e perfino l'imperfezione della creazione. In una delle riflessioni raccolte nel libro, Miyazaki riassume la sua idea con una frase semplicissima. Se dovesse spiegare che cosa sia per lui l'animazione, risponderebbe: ciò che voglio creare. E forse dentro quelle parole c'è già tutto Miyazaki, l'idea che prima del mercato, del pubblico e del successo debba esserci qualcosa che l'artista sente davvero il bisogno di immaginare. E c'è un altro pensiero molto bello: per Miyazaki i mondi fantastici ci attirano perché ci mostrano anche le vite che avremmo potuto vivere, quelle possibilità che abbiamo perduto scegliendo una strada invece di un'altra. Ed è probabilmente per questo che i suoi film riescono a parlare ai bambini e agli adulti con la stessa forza. Prima di La città incantata, di Totoro, di Porco Rosso e di tutti gli altri mondi che conosciamo, c'era dunque un giovane animatore che cercava ostinatamente un proprio modo di raccontare. Ricordiamo il titolo Punto di partenza 1976-1996 di Hayao Miyazaki, pubblicato da La Nave di Teseo. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con il Segnalibro.

Monte Carlo, la musica nella nostra domenica è un secondo libro che vi consigliamo. Questo ci porta molto più vicino a noi e alle nostre inquietudini contemporanee. Si intitola Una splendida rovina, è pubblicato da Einaudi e l'autore è Vincenzo Latronico, di cui già vi abbiamo parlato. La storia comincia quasi come una favola moderna. Due trentenni si incontrano, si innamorano e decidono che la vita che stanno facendo non basta più. Via dalla città, dagli affitti impossibili, dalle giornate tutte uguali. Vogliono una casa in campagna, amici intorno, un progetto comune, magari perfino una piccola comunità artistica. E la casa la trovano davvero nell'ex Germania dell'Est, solo che non è esattamente una villetta da sistemare nel fine settimana. È una magione di 1200 metri quadrati, 46 stanze, sala da ballo, boiserie e parco. Peccato che non abbia acqua, bagni né riscaldamento e che soffitti e pavimenti stiano cadendo a pezzi e loro ci investono tutti i risparmi. Una delle frasi più divertenti del romanzo fotografa benissimo il momento. Sono due giovani appena innamorati con bicchieri di plastica pieni di champagne economico, diventati proprietari di una casa senza finestre. E intorno a loro un villaggio di 190 abitanti, da quel momento 192. Ma la vera curiosità è che Latronico questa storia, almeno in parte, l'ha vissuta davvero. Ha raccontato che circa 10 anni fa, insieme a una donna di cui si era appena innamorato e ad alcuni amici che faticavano a permettersi gli affitti delle grandi città, comprò per pochissimi soldi una casa in rovina in campagna e provò a costruirvi una vita diversa. Ed è qui che il romanzo diventa qualcosa di più della storia di una ristrutturazione disastrosa, perché la domanda è: stanno andando verso una vita nuova o stanno semplicemente scappando dalla vecchia? Più cercano di aggiustare quella casa, più sembrano emergere le crepe della loro relazione. E la rovina diventa una metafora perfetta. Possiamo riparare un tetto, rifare un pavimento, imbiancare una parete, ma è molto più difficile capire se il progetto su cui stiamo investendo tutte le nostre energie è davvero quello che desideriamo. Latronico racconta con molta ironia una generazione che vuole vivere diversamente dai propri genitori, ma scopre di avere meno certezze, meno denaro e forse anche meno possibilità di progettare il futuro. Il libro, appena uscito, è già in corso di traduzione in oltre 30 paesi. Il titolo, lo ricordiamo, è Una splendida rovina. L'autore, Vincenzo Latronico. Il romanzo è pubblicato da Einaudi. Ed era questo l'ultimo consiglio del segnalibro qui su Radio Monte Carlo con la collaborazione di Antonella Cutolo.

0: La versione di Boyzone di Baby Can I Hold You su Radio Monte Carlo, mezzogiorno 21, automobilisti sulla 4 Torino-Trieste verso Torino, c'è una coda di 6 km tra Somma Campagna e Sirmione e sulla 1 verso Napoli c'è una coda di 1 km tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un veicolo in avaria. Prudenza e buon viaggio.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
11: Scialla, scialla, scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre cambi che fa.

0: Italia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Eh sì, una dichiarazione d'amore per Los Angeles, questa canzone di Frank Sinatra appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è il TGCom che ha pubblicato un articolo sui depositi bancari. Ci sono delle cifre interessanti che ci fotografano come un paese di formichine. A maggio 2026 il deposito medio pro capite ha raggiunto i 19.812 euro, quindi c'è stato un incremento del 4,3% rispetto al 2021. Non necessariamente vuol dire che abbiamo più soldi, ma che tendiamo a spenderne forse di meno e a risparmiarne di più. Parliamo solo dei depositi, non dei soldi investiti. Nel nord la disponibilità sfiora i 22.702 euro per abitante, al centro 20.502, al sud 16.443, crolla nelle isole, si attesta a 13.049 euro, però va un po' aumentando rispetto al 2021. Per quanto riguarda le regioni, in testa abbiamo il Trentino Alto Adige, poi la Lombardia e in coda Sicilia e Calabria. Sul piano provinciale abbiamo Bolzano al primo posto, poi c'è Milano e quindi Piacenza, queste le prime tre posizioni. La nostra musica qui nella domenica di Radio Monte Carlo con questo ragazzo che arriva da Fort Worth, Texas, si chiama Leon Bridges, l'ascoltiamo con questa Talk It Over.

Sei nell'anima, credo sia la canzone più bella di Gianna Nannini, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Mezzogiorno e 38, quotidiano.net si è occupato del fatto che i ragazzi sempre meno prendono la patente o la prendono sempre più tardi. In realtà c'è un crollo in tutte le categorie, anche per le patenti professionali, quindi si fa fatica per dire a trovare camionisti. E perché non prendono la patente B? Perché le cose sono cambiate, adesso hanno i monopattini, hanno le bici elettriche a pedalata assistite, quindi sentono meno l'urgenza di doversi muovere appunto con un'automobile. E si raccontano altre cose interessanti a proposito dell'estero. In Giappone la patente esiste in 3 colori. Se non si hanno multe per molto tempo, si ha la patente oro, che subito viene vista come la patente di quelli che si sono comportati molto bene.

0: Craving di Katie Lang su Radio Monte Carlo. Come nascono a volte certe band? C'è un musicista di New York che per sbarcare il lunario guidava un taxi. A un certo punto in quel taxi è entrata una cantante, si sono conosciuti i due e durante il tragitto sono diventati amici e hanno fondato insieme una delle band migliori al mondo, con canzoni meravigliose nel loro repertorio, e una di queste è in arrivo.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Come
0: hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
21: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
22: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
23: Grazie, mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.

Sì, Tim Hauser era il conducente di un taxi, non riusciva a fare il musicista a tempo pieno e un giorno nel suo taxi era entrata Laurel Massé e da lì hanno fondato i Manhattan Transfer. Appena ascoltati qui su Radio Monte Carlo con Boy from New York City, volevo raccontarvi un po' di Marc Marquez, che ieri ha vinto la sprint a Misano. Parliamo di MotoGP e non è stato fischiato, questa è una novità. Gli hanno chiesto come mai e lui ha detto: beh, sono passati 10 anni dai fatti di Sepang con Valentino, ricordate? Forse i tifosi italiani hanno cominciato a perdonarlo. E poi notizie che riguardano invece la Formula 1. C'è Norris che ha vinto le qualifiche con una pole straordinaria ieri, quindi oggi alle 15 Gran Premio di Spagna nel nuovo circuito di Madrid. E Toto Wolff ha attaccato i critici, lui li chiama i guerrieri da divano, che dicono che lui favorisce Antonelli contro Russell, ma lui sostiene che invece non si tratti per niente di favoritismo, ma di semplice tattica.

0: Promessa di Ben Harper, l'ultima canzone ascoltata con me per questa domenica qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore, io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Mattia Brena che ha curato la regia. Arrivano le news di TGCOM24, poi Marco Porticelli e per quanto mi riguarda noi non ci risentiamo sabato ma un pochino prima, venerdì, per due come noi per la Beauty Week, quindi ci facciamo tutti belli da venerdì a domenica dalle 10 alle 13, quindi a venerdì, bacio!
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli, un'ultima ora da Roma in primo piano dove si apre la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per Emma Bonino, il feretro avvolto dalla bandiera europea. A accoglierlo il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello di Emma Bonino Giovanni e la sorella Domenica, in piazza una lunga fila di persone per l'ultimo saluto. Ora il conflitto nel Golfo Persico, colpiti dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, depositi di armi e centri di comando la scorsa notte in una base militare in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono di aver detto a Trump di non attaccarli. Una nave intanto è stata colpita da un attacco nello stretto di Hormuz. Usare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo militare è quello che secondo il Financial Times avrebbe tentato di fare una cellula degli Houthi attiva nel nord dello Yemen. Il gruppo avrebbe cercato di utilizzare Cloud, il modello della statunitense Anthropic. E in precedenza c'era stato l'allarme di Dario Amodei, capo di Anthropic. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda per migliorare la sicurezza. Rischio ampliamento per il conflitto russo-ucraino. Una stazione di servizio colpita in un massiccio attacco di droni di Mosca al confine tra Ucraina e Polonia. È stato provocato un vasto incendio. In un messaggio su X, intanto il ministro degli esteri ucraino Sybiha afferma Putin sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Chiudiamo con il moto mondiale al Viale 14 al Marco Simoncelli di Misano, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nella classe MotoGP pole per Marco Bezzecchi, ieri la vittoria di Marquez nella gara sprint. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Apre l'appuntamento di oggi, 7 minuti dopo l'una. Buona domenica a tutti, spero sia una buona domenica per tutti. Io sono Marco Porticelli, c'è Riccardo Brambilla con me in regia. Paolo Ravasi si è occupato della musica. Salutiamo nell'ordine Irina Martelli poco prima di me, prima ancora Stefano Gallarini, ha aperto la nostra domenica Stefano Bragatto. Allora, 3 ore insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Oggi è il giorno del Gran Premio di Spagna, ne abbiamo parlato abbondantemente ieri. Il primo storico appuntamento nel nuovo tracciato di Madrid, al via alle 15, abbiamo Norris su McLaren che scatta dalla pole e ci sono un po' di cose da raccontare, soprattutto della gestione dell'immagine di Kimi Antonelli, che è diventato il volto più glamour e desiderato del circuito automobilistico e possiamo capire anche il perché. Poi con la sua umiltà arricchisce ancora di più quella che è la sua immagine. Invece per quello che riguarda la MotoGP, che parte alle 14, abbiamo Bezzecchi, Marquez e Aldeguer, questo è quello che vediamo tra le prime posizioni, ma c'è anche chiaramente il calcio. Dalle 12.30 sono in campo Torino e Roma, alle 15 saranno Lecce e Monza a vedersela, alle 18 Napoli-Bologna e questa sera l'incontro di cartello sarà 20.45 Sassuolo-Juventus. Oggi parleremo anche un po' di arte, perché ho trovato una notizia molto carina che riguarda Van Gogh, che non firmava tutti i quadri che lui produceva. Quelli che riteneva un po' meno, diciamo, meno belli, non li firmava. E quindi è stata trovata una lettera molto curiosa che racconta un po' questo episodio. Più tardi magari svisceriamo la notizia. Ma c'è anche la nostra musica, Gracie Abrams, che sarà ospite al Saturday Night Live il 31 di ottobre, che adesso ascoltiamo con la nuova canzone Good Reason. Took

Runaway Jamiroquai impegnati in Brasile perché hanno suonato 2 giorni fa al Rock in Rio sul palco Sunset, concerto che si è chiuso con Virtual Insanity davanti a questo pubblico molto giovane e nostalgici degli anni 90 che ricordavano chiaramente i loro grandi successi. Tra l'altro, curiosità che riguarda il palco di questo importante appuntamento che si svolge in Brasile: il primo palco, quello del 1985, pensate che occupava 250.000 metri quadrati e aveva 80 metri di apertura, era veramente enorme. Tra l'altro Jason Kay e i soci saranno ancora in Brasile quest'oggi perché suoneranno al New Bank Park di San Paolo. Questo impedirà a Jason Kay di assistere al Gran Premio in Spagna, essendo lui grande appassionato di Formula 1 e soprattutto di Ferrari. E contiamo che nel suo garage ce ne siano almeno una cinquantina, quindi se non è appassionato lui, chi lo dovrebbe essere? Siete su Radio Monte Carlo, questa è la nostra grande musica e c'è Desiree, la canzone si intitola You Gotta Be. Listen.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, le 13:21 minuti, era The Sri con You Gotta Be.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Convenienza? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 €. Scopri di più su Conad.it.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
19: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 99 sono i Toto, canzone meravigliosa su Radio Monte Carlo. I Toto che guardano già al 2027 perché saranno in Giappone per un paio di date e poi proseguiranno ancora con un tour che li porterà in giro per il mondo. Parliamo di arte, parliamo di Van Gogh. Come abbiamo anticipato inizio programma, sapete che lui non firmava i quadri che riteneva, per così dire, brutti. Era estremamente selettivo e severo nei confronti della sua produzione e secondo una ricerca che è stata condotta per il Van Gogh Museum di Amsterdam, soltanto una parte molto ridotta dei suoi dipinti ricevette la firma. L'artista iniziò a firmare le sue tele soltanto 3 anni dopo aver cominciato a dipingere ad olio. Un cambiamento importante poi arriva durante il periodo trascorso ad Arles, quando Van Gogh sembra acquisire maggior fiducia nel proprio lavoro e diventare almeno in parte molto meno severo con se stesso. Pensate che degli 840 dipinti conosciuti, Van Gogh ne firmò soltanto 133. Tra questi figurano alcune delle opere più celebri come I mangiatori di patate e I girasoli. Per Van Gogh i mangiatori di patate rappresentavano un po' il suo primo grande capolavoro. Ci lavorò per settimane e una volta considerato concluso appose il proprio nome sullo schienale della sedia raffigurata sulla sinistra. Una firma che col passare del tempo ha reso praticamente illeggibile quello che è il suo nome. Alcune delle opere vennero autografate perché destinate ai familiari o agli amici più intimi. Tra Van Gogh e quello che era il suo rapporto con il lavoro, c'era un valore di identità artistica semplice e facilmente riconoscibile, preferendo proprio Vincent al suo cognome, nome che conosciamo benissimo tutti e che permette di avere in casa, magari per i più fortunati, un'opera veramente dal valore inestimabile. 13:30 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo, c'è la nostra musica e c'è Fulminacci.
1: Ti troverò dentro una foto

Weekend a Kelly Rowland su Radio Monte Carlo. Allora alle 14 c'è la MotoGP e proprio questa mattina leggevo di Capirossi che è stato inserito nel ristretto gruppo di MotoGP Legends, che è una lista di piloti che hanno fatto la storia della classe regina del motomondiale. Il team Aprilia Racing ha voluto omaggiare al meglio il fine settimana di Misano e ha svelato al pubblico anche la livrea speciale con cui Marco Bezzecchi e Martin affronteranno questo pomeriggio il Gran Premio di San Marino. La livrea nasce da due grandi ispirazioni, cioè la Vespa e Gilles Villeneuve, prendendo spunto dalla tuta bianca indossata proprio da Gilles nel 1981 al Gran Premio di Formula 1 di Monaco, gara che il pilota canadese vinse al volante della Ferrari. Proprio sulla manica di quella tuta era infatti presente il logo di questa grande casa produttrice di veicoli a motore a due ruote. Su Radio Monte Carlo alle 13:37 i Simply Red.

0: Mi started dai Simply Red su Radio Monte Carlo, argomento motori quest'oggi, MotoGP, anche Formula 1. L'immagine di Kimi Antonelli con residenza a San Marino, diventato ormai il volto più glamour e desiderato del circuito automobilistico, ma ne parliamo tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore!
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa, me roba il mestiere?
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
21: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su renault.it.

You Win Again sono i Bee Gees. Barry Gibb, ultimo sopravvissuto della band, ha spento il primo di settembre il suo 80 candeline, quindi ha spento 80 candeline, significa 80 anni e raggiunti tra l'altro in piena forma, e siamo molto contenti. Tra l'altro il catalogo proprio dei Bee Gees continua a conquistare le nuove generazioni, perché nel 2026, quest'anno, è arrivato un box set intitolato You Should Be Dancing, con 4 vinili con versioni estese delle rarità. Si parla ancora del film biografico, ma ancora non abbiamo certezze su questo. Quello che abbiamo di certo è, invece, per cambiare argomento e tornare alla Formula 1, è l'immagine e il valore commerciale di questo grande ragazzo che è Kimi Antonelli, diventato ormai il volto più glamour e desiderato proprio del circuito legato all'automobilismo. Bagno di folla a Monza, i successi consecutivi sono diventati un po' un asset economico veramente importante. A tracciare i contorni di questa crescita è una stima che è stata realizzata nei giorni scorsi, era inevitabile dopo quello che è successo negli ultimi Gran Premi, e che attribuisce proprio ad Antonelli un valore economico potenziale di 50 milioni di euro. Non si tratta della cifra che incassa direttamente, ma del valore complessivo che è in grado di esprimere, sommando quelle che sono le sue performance sportive, interesse mediatico e confronto con lo studio delle aziende concorrenti per copiare le strategie vincenti e migliorare i propri risultati, quindi per fare un parallelo con quelli che sono i competitor. Tra l'altro la Mercedes gli ha garantito 4 milioni di ingaggio base e 6 di bonus. Queste sono le stime che arrivano secondo Forbes, a cui ci atteniamo, e conoscendo la testata decisamente attendibile sappiamo che le cifre non si discostano molto. Radio Monte Carlo 13:51, adesso ascoltiamo la grande Sina Spyro, eccola qua.

0: Canzone meravigliosa, Lasciarsi un giorno a Roma. Lui è Nicolo Fabi e questa è Radio Monte Carlo. Chiudiamo la nostra prima ora. Nella prossima ci occupiamo anche di spazio e per farlo andremo direttamente a Monte Carlo, ma adesso il cinema e poi Breaking News del TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Pesante escalation nel conflitto ucraino. Raid russi a ridosso dei confini NATO, colpite duramente le aree vicine al confine con la Polonia. Nel mirino una stazione di servizio e una locomotiva di un treno passeggeri. Non ci sono feriti. Avvistati droni nei cieli della Lituania, chiuso lo scalo di Vilnius. Mosca riferisce Xi e Modi disponibili a mediare per la pace. La Russia poi non esclude una riunione trilaterale a ottobre. Gli Houthi conquistano l'isola strategica di Mayun nello Yemen, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. A Hormuz, colpita una nave mercantile iraniana, ci sarebbero almeno un morto e 3 feriti. In Indonesia il traghetto scomparso nella notte tra sabato e domenica con 243 persone a bordo si è rovesciato nel mare di Giava. Il bilancio aggiornato conta 102 persone tratte in salvo, un corpo recuperato e circa 140 tra passeggeri e membri d'equipaggio ancora dispersi tra le onde. Il ministro dell'economia Giorgetti parla della prossima legge di bilancio e mette in guardia: con il recente aumento dei tassi da parte della BCE è importante tenere sotto controllo il debito, serve avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per collocarlo. Poi aggiunge: la flat tax è sul tavolo. Rallentare lo sviluppo dei modelli sull'intelligenza artificiale, la richiesta di Amodei a capo di Anthropic. Nel giro di un anno, avverte, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Ad appoggiare la proposta anche Elon Musk e Sam Altman. Calcio, la quarta giornata di Serie A, sono 3 le partite in programma oggi: alle 15 Lecce-Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Nelle gare del sabato, colpo del Cagliari a Bergamo, vince 2-1 con l'Atalanta ed è secondo in classifica, pari 2-2 nel match clou Lazio-Milan, 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Grace Jones su Radio Monte Carlo, la nostra seconda ora. Sono 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio. Purtroppo brutta notizia, perché Bezzecchi, Gran Premio di San Marino appena partito, stava spingendo molto e è finito nella ghiaia, è caduto, quindi gara finita per il buon Bezzecchi. Ci dispiace veramente moltissimo. Allora, insieme fino alle 4 di questo pomeriggio, io sono Marco Porticelli, con me c'è Riccardo Brambilla in regia. Parliamo di Venturi Space, la cui divisione spaziale è a Monte Carlo e ha presentato Altaluna, un rover lunare per le operazioni sulle future basi lunari. Un mezzo che è stato presentato al vertice internazionale sullo spazio. Questo è accaduto il 9 e 10 di settembre a Parigi dal team Gildo Pasteur. Progettato per assistere gli astronauti, questo mezzo potrà svolgere delle missioni in movimento e trasporto di carichi con 2 modalità di guida. Una con l'astronauta a bordo e una in modo autonomo. Con quest'ultima la navigazione si baserà su combinazione di LIDAR, cioè telecamere, stereo, intelligenza artificiale, potrà assistere anche l'astronauta durante la guida del veicolo. In modalità autonoma invece potrà svolgere operazioni di scavo, di livellamento, di preparazione del terreno. Il sistema è poi collegato alla tuta dell'astronauta per raccogliere dati sanitari. In caso di malore potrà riportare autonomamente l'uomo fino alla base. L'interfaccia consentirà di comunicare al conducente tutte le informazioni essenziali per la guida, comprese le allerte come l'avvicinamento di una tempesta solare. Insomma, si fanno passi avanti anche nel mondo dello spazio, anche perché Marte è sempre più vicina, da quello che dicono. Grande musica su Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio di domenica. Si torna anche in Italia con Mahmood e Blanco. Questa è Brividi.

Lei è Madonna su Radio Monte Carlo, Madonna che è tornata a dominare un po' le classifiche e punta anche ai Video Music Awards di MTV, è l'artista con più nomination e guida con 11 candidature, seguita da Taylor Swift, altro nome importante che ne ha 9, Ariana Grande e Sabrina Carpenter invece sono a 7 nomination ciascuna. E gli VMA si svolgeranno il 27 di settembre a Los Angeles e ci sarà Snoop Dogg alla conduzione. Tra l'altro a giugno Madonna aveva confermato a interview che il film biografico su di lei era stato ufficialmente cancellato dalla Universal a causa dei disaccordi sul budget. L'attrice che invece dovrebbe interpretarla ha confermato che il film si farà e quindi molto probabilmente con tutta la sua intenzione ci metterà la grande forza per poter interpretare Madonna in questo film. Su Radio Monte Carlo adesso arrivano i Savage Garden.

0: Lì, questi sono i Savage Garden, situazione al Gran Premio di San Marino. Marc Marquez è appena passato in testa, seguito da Jorge Martin, e terzo troviamo invece il fratello Alex Marquez.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazione.

0: offerte esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.

canzone si chiama Sarah, sono i Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Sono le 2:30, qualcuno allunga, dilata un po' i tempi per il pranzo la domenica, giustamente si divide questo momento in maniera un pochino più rilassata. Adesso vi parlo di una cosa che fa discutere molto, cioè la pizza hawaiana, quella fatta con l'ananas e il prosciutto, che è uno degli abbinamenti sicuramente più discussi della cucina contemporanea. Ma il pensiero italiano non è semplicemente un vezzo, ma una reazione chimica e di tradizione. Vi spiego perché. Perché questa preparazione in realtà non ha niente di hawaiano. È nata nel 1962 in Ontario per iniziativa di un immigrato greco che lavorava in questo ristorante chiamato Satellite. Scelse di provare l'ananas sciroppato su una base per pizza, ispirandosi un po' a quello che era il pollo in agrodolce della cucina cinese. Da quel momento la combinazione si è spostata in tutto il Nord America e negli anni 80 è arrivata nei menù di mezzo mondo. Nel contesto italiano la pizza è un patrimonio protetto dall'UNESCO, e a trasformare la questione in qualcosa di più semplice che un fatto culturale intervengono proprio i processi chimici, perché il primo riguarda un enzima che è presente naturalmente nell'ananas e che è in grado di degradare le proteine, e il secondo che durante la cottura l'ananas libera molta acqua e quel liquido impregna la base lasciandola molle al centro anziché croccante, che è una cosa che desideriamo praticamente tutti. Un difetto che la tradizione italiana chiaramente non accetta. La differenza verso l'ananas sulla pizza e soprattutto la diffidenza è il risultato di questo principio consolidato e dell'eccesso di acqua che compromette decisamente la cottura dell'impasto. Quindi abbiamo fatto un po' di chiarezza su questo tipo di abbinamento che non a tutti piace, ma c'è qualcuno in giro che lo apprezza, Non so con quale coraggio. La grande musica di Radio Monte Carlo alle 14:32, ci sono i Jungle.

Of the World, KT Tunstall su Radio Monte Carlo. Siamo entrati ormai nella nuova stagione cinematografica, ma ci sono dei dati importanti che riguardano i film che hanno fatto un po' la storia dell'ultima parte della stagione prima dell'estate. Michael Jackson, per esempio, che ascolteremo tra pochissimo, ha superato il miliardo di dollari al box office e già lo ha fatto nel mese di luglio, per cui siamo decisamente sopra. Parliamo ovviamente di Michael. Si guarda già al sequel. Jafar ha anticipato che il secondo capitolo entrerà negli anni più bui e controversi della vita di Michael Jackson, come era già stato anticipato anche dalla produzione. Intanto, qualche giorno fa sono stati celebrati 30 anni dall'inizio dell'History World Tour, che portò Michael Jackson in 35 paesi davanti a circa 4 milioni e mezzo di spettatori. E allora eccolo qua su Radio Monte Carlo, Michael Jackson, questa è Heal the World.

0: Heal the World, Michael Jackson su Radio Monte Carlo, e in tempo reale siamo in grado anche di darvi il finale del Gran Premio di San Marino, un verdetto già quasi scritto. Marc Marquez vince il Gran Premio, seguito da Alex Marquez e da Pedro Acosta.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su

Firenze su Radio Monte Carlo, 10 minuti e parte un'altra gara, questa volta ancora motori ma con la Formula 1 a Madrid. A proposito di automobili, sapete che le grandi case automobilistiche stanno testando dei robot umanoidi nelle linee di produzione e puntano su macchine capaci di muoversi e reagire proprio come esseri umani. Gli esperti però hanno avvisato che i guadagni di produttività promessi restano tutti da dimostrare. Diciamo intanto che per decenni le aziende hanno utilizzato dei robot fissi che erano quelli capaci di svolgere un compito ripetitivo come per esempio saldare i telai o applicare semplicemente degli adesivi. Oggi invece i principali produttori, primo su tutti Tesla, stanno investendo in robot umanoidi in grado di muoversi liberamente, rispondere ai comandi vocali e adattarsi a situazioni impreviste senza richiedere delle modifiche agli impianti già esistenti. Diversi economisti e ricercatori in accademia sottolineano come la storia dell'automazione renda difficile prevedere l'impatto reale sull'occupazione e sulla produttività. C'è chi teme l'introduzione di queste macchine finisca per abbassare anziché innalzare l'efficienza complessiva o che semplicemente sostituisca lavoratori senza generare quelli che sono i reali guadagni economici previsti. Anche il sindacato United Automotive Workers definisce i robot umanoidi una minaccia per i posti di lavoro più che uno strumento di progresso. Perché poi la piega che prende è sempre quella, secondo quello che dicono quelli che tengono per questo tipo di cosa. Resta inoltre irrisolto replicare quella che è la destrezza umana, perché poi l'uomo insomma si può muovere e può essere personale tutto il suo operato, quindi quello che fa il robot è del tutto in automatico, ma secondo quello che dicono i più esperti questa cosa potrebbe essere risolta. Radio Monte Carlo, pochi minuti alle 3 del pomeriggio, c'è la nostra musica, c'è Somber con Potential.

0: La bellissima e grande musica di Radio Monte Carlo. Chiudiamo la seconda ora con Zucchero senza una donna e adesso Breaking News del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina, la Russia colpisce un treno e una stazione di servizio al confine con la Polonia. Il leader di Kiev, Zelensky, è un attacco deliberato. Rientra l'allarme sulla Lituania, nessun drone ma uno stormo di uccelli. Il Cremlino non esclude colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina in ottobre e riferisce il presidente indiano Modi e il cinese Xi hanno offerto di contribuire per porre fine alla guerra. Oltre 2.000 persone sono fuggite in barca dallo Yemen verso Gibuti da giovedì, quando si sono riaccesi gli scontri tra le forze governative e gli Houthi. I ribelli controllano Bab el Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Colpita una nave iraniana nello stretto di Hormuz, c'è un morto. Aperta la camera ardente in Campidoglio di Emma Bonino. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il fratello della ex senatrice Giovanni e la sorella Domenica, i leader di Più Europa, Magi e della Vedova. In piazza una lunga fila di cittadini per l'ultimo saluto. Il caro carburanti, il governo pensa ad un buono benzina del valore di 100 euro per lavoratori dipendenti autonomi. I tecnici che sono al lavoro hanno messo sul tavolo però anche una opzione mensile con un importo ridotto. La premier Meloni riunirà i leader della maggioranza entro il 17 di settembre. Allarme di Anthropic sull'intelligenza artificiale: tra un anno potrebbe prendere il controllo di Internet. Le parole della CEO Dario Amodei, che chiede di rallentare lo sviluppo dei modelli, potrebbe causare centinaia di miliardi di dollari di danni. Concordi anche Musk e Altman. Calcio, la quarta di Serie A al via Lecce Monza, poi alle 18 il Napoli riceve il Bologna, questa sera Sassuolo Juventus. Formula 1 tutto pronto in Spagna per il Gran Premio che si corre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. In pole Norris davanti ad Antonelli e Verstappen, poi Hamilton e Leclerc. MotoGP a Misano trionfa Marc Marquez davanti al fratello Alex, terzo Acosta, Bezzecchi fuori al primo giro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Una meraviglia, Ordinary People di John Legend, per aprire la nostra ultima ora. Giorno del Gran Premio di Spagna, primo storico appuntamento, questo nuovo tracciato di Madrid, con Norris su McLaren in pole, in prima fila con il leader del campionato Antonelli su Mercedes, poi Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton, Leclerc quinto seguito da Russell, penalizzato di 3 posizioni Sainz per impeding, partito ventesimo. Lunghezza del circuito 5 km e 4 circa, numero di curve 22, i giri saranno 57, un po' meno perché è appena cominciato. La distanza della gara è di 307,8 km circa. In Formula 1 misurano veramente tutto in millesimi. Oggi a Madrid Norris è partito davanti ad Antonelli per appena 11 millesimi, praticamente meno di un battito di ciglia, e tutto questo a 300 all'ora. Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrali della gamma, cioè C2 come hard, white, C3 come medium, gialle, e C4 come soft, rosse. Un tracciato, come avete sentito, ibrido, che è caratterizzato da questi forti carichi verticali con la curva sopraelevata, la Monumental, a 24% di pendenza, e un asfalto liscio pretrattato che ha rappresentato un po' un'incognita fino a qualche ora fa. Il sole è molto alto e splende, condizioni ideali per questa gara, con un asfalto asciutto e temperature veramente belle, minima di 18 e massima 30 gradi per il picco pomeridiano. Dicevo dell'asfalto qualche secondo fa, perché la sorpresa di questo tracciato è proprio questo: il grip, che alla vigilia si pensava potesse essere scarso, poi hanno lavato con l'alta pressione l'asfalto e i giri delle categorie propedeutiche hanno fatto un po' la differenza per dare una qualità migliore ai piloti. Quindi piano piano vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Nel frattempo su Radio Monte Carlo prosegue la musica. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Riccardo Brambilla e saremo insieme fino alle 4, e adesso c'è la grande musica dei Tiro Mancino. Questa è Domenica.

Five, questi sono i Maroon 5, anche loro a Rock in Rio, quindi grandi impegni per queste band. Sono le 15:16 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo, stiamo seguendo anche il Gran Premio in Spagna a Madrid, nuovo circuito, ma vecchie rogne per la Ferrari ancora una volta, perché la Ferrari di Hamilton ha avuto dei problemi, mi confermano dai box direttamente che purtroppo ha dovuto ritirare la macchina, quindi una Ferrari fuori dalla gara. Abbiamo ascoltato alcune parole da parte di Hamilton nei confronti del team, dove lamentava dei problemi ai freni, hanno cercato di rimediare ma le cose non sono andate bene, per cui Ferrari fuori. Adesso vedremo se Leclerc riuscirà a tenere la testa fuori dall'acqua, ma diciamo che queste Ferrari proprio non vanno. La nostra grandissima musica nel pomeriggio di domenica, grazie per aver scelto Radio Monte Carlo, ci sono le Wilson Phillips, questa è Hold On.

0: grande musica di Radio Monte Carlo, aggiornamenti dal Gran Premio in Spagna a Madrid. Norris tiene la testa e aumenta anche il gap nei confronti di Antonelli, più di quasi 5 secondi. Quindi Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc e Russell.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia,

0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km, a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.

lui è Billy Joel ed è passato un anno da quando Billy Joel ha annunciato al mondo di soffrire di una condizione neurologica cronica, notizia che era arrivata qualche mese dopo un concerto nel Connecticut. Parliamo del febbraio 2025, ultimo ad oggi nella sua carriera, in cui era caduto durante il suo set e quindi lo ha costretto ad abbandonare le scene. Questo significa, almeno detto da lui, che probabilmente sarà costretto ad abbandonare i live e la musica fino a quando il problema non sarà risolto, ma non si pensa al meglio. Allora, parliamo di come la tecnologia possa condizionarci e magari anche imporci di non avere un dispositivo per condividere le nostre storie. La storia riguarda uno dei più importanti registi tedeschi, che si chiama Werner Herzog, che ha quasi 1 milione di follower sui social. Il problema è che lui personalmente non possiede nemmeno uno smartphone. Ha 83 anni e continua a guardare con enorme diffidenza quello che è il mondo dei social. Il suo profilo esiste, pubblica dei contenuti, raccoglie follower e viene seguito da un centinaio di migliaia di persone, ma dice di non essere interessato a vivere dentro quello stesso universo. È una situazione quasi surreale, perché un uomo che non ha un dispositivo, uno smartphone, è diventato suo malgrado una star di Instagram. Non sembra avere alcuna intenzione di cambiare idea, tra l'altro, anche perché è arrivato a quell'età, magari le sue idee ce le ha e le conferma. Ma per lui il problema dei social è anche il modo in cui modificano il nostro rapporto con la realtà. Quindi fotografiamo continuamente, commentiamo, registriamo, condividiamo, e quindi abbiamo un regista che passa la vita praticamente a raccontare il mondo attraverso le immagini, ma quando si tratta della propria vita quotidiana preferisce stare lontano dallo schermo. Ed è sicuramente quasi una provocazione, arrivati nel 2026, quando si dicono queste cose. 15:30, state ascoltando Radio Monte Carlo, ci sono Martin Garrix e YouTube.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

su Radio Monte Carlo Giovanotti. Allora, Virtual Safety Car, parliamo del Gran Premio di Madrid, crash di Stroll, quindi un'occasione veramente importante per Antonelli. Intanto ha già fatto il pit stop, la situazione vede al momento Leclerc in testa seguito da Antonelli, ma è da sottolineare proprio questo particolare, cioè il fatto che abbia già sostituito gli pneumatici, e questo gli permette comunque di arrivare, non credo a fine gara, ma sicuramente ad un buon punto della gara, non dovendo fermarsi un'altra volta. Quindi Leclerc, Antonelli, Verstappen, Russell e Norris, questa al momento la situazione a Madrid, circuito veramente impegnativo, bello e anche un po' spettacolare dal punto di vista proprio dello spettatore, ma soprattutto quello che speriamo è che i colori italiani portino a casa ancora una volta un bel traguardo, che siano Ferrari o che dipendano anche dal pilota come nel caso di Antonelli. C'è la nostra grande musica e c'è Eddie Brickell, questa si intitola Circle.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Adesso ci occupiamo del pianeta e parliamo del primo palloncino biodegradabile al mondo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Lo hanno creato gli scienziati dell'Imperial College di Londra in collaborazione con una startup che si chiama BioLoon ed è 100% biodegradabile. Il materiale è ottenuto modificando il lattice naturale senza utilizzare le sostanze chimiche e tossiche tipiche della gomma tradizionale che non si decompone e uccide ogni anno oltre 1 milione di animali marini. Frutto di 3 anni di ricerca, questo nuovo composto si degrada in pochi mesi. Risulta inoltre più economico da produrre, più facile da gonfiare e altamente resistente. L'azienda punta ora a estendere questa formula ecologica ben oltre le feste, applicandola alla produzione di guanti chirurgici, dispositivi medici e abbigliamento.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: È permesso?
6: Prego!
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io!
6: No! Il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
17: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
18: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
19: Prossimamente live, in concerto.
20: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
19: Infoline, bluenotemilano.com.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
22: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Susan Vega e Luca su Radio Monte Carlo, Gran Premio a Madrid, Leclerc, Antonelli, Verstappen, questa è la situazione. Antonelli secondo me aspetta il momento giusto per passare e vincere anche questa gara. Se vi piace l'idea di portarvi a casa un pezzo di storia dell'aviazione, sappiate che l'Ecla Aurora di Icelander, che è un Boeing 757-200 che è stato ritirato dal servizio a ottobre, ha messo in vendita dei portachiavi. Cioè Icelander ha recuperato il rivestimento esterno di questo aereo e l'ha trasformati in una serie limitata di portachiavi cui prezzi partono da circa 40 euro. Per i collezionisti più appassionati poi hanno messo a disposizione dei set da 9 o 14 pezzi al prezzo rispettivamente di 410 e 634 euro. Inoltre ci sono anche delle etichette, per cui diciamo che il pacchetto è veramente molto molto completo. Sappiate che non è l'unica compagnia, perché Air France per esempio aveva recuperato i giubbotti di salvataggio e alcune cose relative ai all'equipaggiamento proprio dell'aereo, ci aveva fatto anche Air France dei portachiavi molto molto carini. 15:52 minuti, siete su Radio Monte Carlo, c'è la nostra grandissima musica e c'è anche Break Up in Reverse, lui è Teddy Swims.

0: the Same Girl, Swing Out Sister, per chiudere l'appuntamento di questa domenica pomeriggio. Ma prima di lasciarvi, un piccolo aggiornamento della Formula 1: Leclerc, Antonelli, Verstappen e Norris appena fuori dal podio. Il prossimo appuntamento con la Formula 1 lo seguirete insieme a Silvia Notargiacomo, già pronta, che vi darà tutti gli aggiornamenti della gara di Madrid. Io ringrazio intanto Riccardo Brambilla, che è stato con me in regia, Paola Ravasi, che ha firmato la nostra bellissima playlist, e ovviamente tutti voi per essere stati all'ascolto di Radio Monte Carlo. Sono Marco Porticelli, vi auguro una buona settimana e vi aspetto il prossimo weekend, sempre dalle 13 alle 16. Subito breaking news del TGCOM 24. Una buona domenica. Ciao!
1: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Allarme droni rientrato in Lituania, chiuso lo scalo di Vilnius e decollati i caccia NATO, ma la causa era uno stormo di uccelli. Attacco russo al treno Kiev-Varsavia al confine con la Polonia. Il primo ministro Tusk convoca una riunione con la sicurezza. Per il presidente ucraino Zelensky è stato un atto deliberato. Il Cremlino apre ad un trilaterale per la pace. Gli UTI rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun nello Yemen. Nel paese migliaia di persone in fuga. A Hormuz colpita una nave mercantile iraniana, il bilancio un morto e tre feriti. Svezia ha le urne per scegliere i membri del Parlamento nazionale. Nel paese scandinavo sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo i sondaggi, la coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Giorgetti parla della prossima legge di bilancio e avverte: con il recente aumento dei tassi da parte della BCE è importante tenere sotto controllo il debito, serve avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per collocarlo, osserva il ministro dell'economia, che aggiunge: la flat tax è sul tavolo. Appello di Anthropic con il CEO Amodei: rallentare lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale o nel giro di un anno, avverte, potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Dello stesso avviso Musk e Altman. La MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince a Misano il Gran Premio di San Marino e aggancia Martin in testa al mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Di Monte Carlo, weekend di gran classe.

Ci ritroviamo sempre con delle canzoni meravigliose a inizio puntata, amici, qui su Radio Monte Carlo. Beh, Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All, alle 16:07 minuti di questa domenica 13 settembre. Ben trovati, mia compagnia Silvia Notargiacomo con voi anche quest'oggi fino alle 19. Saluto Marco Porticelli che mi ha preceduta, ma che chiaramente ritroverete il prossimo fine settimana, e saluto anche la squadra di oggi: Riccardo Brambilla in regia a Milano, Claudio De Rio in redazione, Paolo Ravazzi che ha firmato la musica che vi accompagnerà qualunque cosa state facendo. A proposito, che state facendo? Potete ovviamente condividerlo, potete raccontarcelo come siete soliti fare con i vostri messaggi, le vostre foto, soprattutto quando vi ritraggono qui e lì in giro per l'Italia e per il mondo, al 342 41 41 762. Noi siamo sempre molto molto curiosi. Tanta buona musica, questo è chiaro, perché è sempre il menu principale quando ci si incontra qui su Radio Monte Carlo. Ma non solo, seguiremo chiaramente questo Gran Premio di Spagna, cercheremo di darvi tutti gli aggiornamenti della gara di Madrid, come ha fatto Marco Porticelli, ovviamente fino alla fine di questo appuntamento con la Formula 1, veramente molto importante. La nostra musica con Prince, questa è Stone.

Backstreet Boys, Incomplete su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, ben trovati amici. 16:15 minuti. Allora torniamo in pista al Madring di Madrid per seguire questo Gran Premio di Spagna 2026. Siamo al 43esimo giro. In questo momento Leclerc in testa, ma deve ancora fermarsi davanti ad Antonelli e Verstappen. Per chi si chiedesse ma Hamilton dov'è, magari si fosse perso quello che è successo, ecco, proprio nei primi giri Hamilton con la sua Ferrari si è dovuto ritirare per un problema ai freni. Nel frattempo chiaramente seguiremo la gara e vi daremo tutti gli aggiornamenti. Intanto la nostra musica ad accompagnarvi in questa domenica 13 settembre. Facciamo un salto nel 90 con i Roxette, It Must Have Been Love.

0: Un nostro ascoltatore che ci chiede: non ricordo questa canzone, di quale film fosse la colonna sonora. Pretty Woman, Roxette, It Must Have Been Love, qui su Radio Monte Carlo. E tra poco, amici, torniamo con una canzone meravigliosa, canzone italiana di uno degli artisti più ispirati che abbiamo avuto. State con noi.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
12: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways. E scopri di più del paese del sol levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche

0: tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

La meraviglia assoluta di questa canzone di Lucio Dalla dal 79, L'ultima luna, qui su Radio Monte Carlo. Canzone che ogni volta che io personalmente ascolto è come fare praticamente un salto in un'altra dimensione, un po' come quando ascolto qualunque canzone di Lucio Dalla. Tra l'altro estratta da un album che io personalmente ho consumato, ma sicuramente anche molti di voi, proprio l'album del 79, Lucio Dalla, che ci ha regalato delle canzoni veramente immortali. Tra l'altro brano straordinario perché dipinge una sorta di scenario quasi apocalittico, dove queste diverse lune segnano il ritmo della paura, del tempo che scorre, per aprire fino all'ultima luna alla speranza, quella che non deve mai abbandonarci qualunque cosa avvenga nella nostra vita. Quindi non smetterò mai di ringraziare Lucio Dalla per tutte le canzoni meravigliose che veramente ci ha regalato e consegnato. Allora amici, 16:30 minuti di questa domenica 13 settembre, tornerei subito dritti in pista al Madring di Madrid per questo gran premio di Spagna. Situazione un po' cambiata in questo momento, perché qualche giro fa Leclerc è uscito per il suo primo pit stop, quindi ha perso qualche posizione, è rientrato quarto, primo Antonelli, seguito da Verstappen, poi Norris, Leclerc al momento appunto quarto. Chissà se insomma spingerà un pochino sull'acceleratore per cercare di guadagnare qualche posizione per insomma salire sul podio. Antonelli è quello che sappiamo ormai, perché lo conosciamo un pochettino, giovane ma super determinato, ci spiazza sempre verso la fine della gara, perché lì dà veramente tutto se stesso con i suoi sprint finali per accaparrarsi chiaramente il mondiale. Quindi vediamo un pochettino che cosa avverrà, seguiamo chiaramente, vi daremo tutti gli aggiornamenti. Allora cari amici, grande, bella musica, il bel ritorno di James Blunt su Radio Monte Carlo con Tastes Like Summer.

Dal 2006 Feeling Son qui su Radio Monte Carlo 16:38. Allora, Radio Monte Carlo, amici, ama la musica inevitabilmente e ama tanti artisti, soprattutto seguirli quando vengono in Italia magari con i loro concerti. Allora, prima abbiamo ascoltato James Blunt che ha annunciato queste due date per febbraio 2027. Sabato 27 febbraio sarà a Milano all'Unipol Forum, domenica 28 febbraio a Firenze al Nelson Mandela Forum. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di James Blunt, amici. Allora, si è concluso, quasi si è concluso, il Gran Premio di Spagna. Antonelli ha vinto, amici, ha vinto. Verstappen secondo, Norris terzo, e insomma, che bello, che bello, che bello, e torneremo a parlarne tra poco.

0: Dal 93 Brian Ferry e Put a Spell on You nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
10: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

Grande canzone di metà anni 90, Joan Osborne, One of Us, qui su Radio Monte Carlo, 16:51 minuti. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora, grandi emozioni per quello che riguarda appunto il Gran Premio di Spagna. Ha vinto il nostro Kimi Antonelli, che oltre a vincere questa gara si conferma leader del mondiale, 81 punti di vantaggio in classifica. Ricordiamo la classifica appunto: Antonelli primo, Verstappen secondo, Norris terzo, Leclerc quarto. Cosa è successo? Insomma, questa volta Leclerc è arrivato insomma vicino al podio, appunto quarta posizione. Hamilton purtroppo si è ritirato al settimo giro per problemi ai freni con la sua Ferrari. Comunque insomma una gara estremamente emozionante, soprattutto sul finale, perché Kimi Antonelli ci regala sempre questo sprint che ci fa sognare, quindi bravissimo questo ragazzo che ha dei record pazzeschi. Allora, intanto è la sua ottava vittoria in carriera e tra l'altro ha stabilito un nuovo record per il più giovane vincitore al primo approccio con un nuovo circuito, 20 anni 19 giorni, batte Vettel che vinse la prima volta a Suzuka, 22 anni 93 giorni, e poi il primo italiano vincitore del Gran Premio di Spagna. Ci fa sognare Kimi Antonelli, bravissimo. State con noi, ci fa sognare anche Olivia Dean, questa è Baby Steps.

0: Queen, Kind of Magic, dall'86 su Radio Monte Carlo. Tra pochi secondi arriverà puntuale l'appuntamento con l'informazione per voi. TGCOM 24 e Autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il presidente USA Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La presa di posizione oggi dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americano. L'ultimo SOS è quello di Anthropic, secondo cui l'AI si sta sviluppando ad un ritmo esponenziale, mettendo a rischio la sicurezza. Il conflitto in Ucraina, attacco russo alle ferrovie al confine con la Polonia. Mosca conferma colpite perché trasportano merci militari dall'Europa. La Lituania segnala un drone nel suo spazio aereo, si alza un caccianato, ma è una falsa allerta, era uno stormo di uccelli. Intanto il primo ministro Tusk convoca un vertice. L'ONU denuncia, ci sono oltre 86.000 sfollati a causa dei combattimenti in Yemen. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun, colpita una base in Arabia Saudita. Aperta a mezzogiorno in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, sulla bara accolta dal picchetto d'onore la bandiera dell'Unione Europea, in piazza lunga fila di cittadini per l'ultimo saluto alla leader radicale. L'omaggio proseguirà oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19, martedì le esequie di Stato in forma laica. Tragedia a Venezia, dove a causa di un incidente tra un barchino e un taxi una 25enne lotta tra la vita e la morte e la moglie è dispersa. A darne notizia è stato tra gli altri anche l'ex governatore Zaia. Senza sosta le ricerche della donna nelle acque della laguna. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Madrid. Il pilota Mercedes vince il Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen su Red Bull e a Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc. MotoGP, Marc Marquez si prende il Gran Premio di San Marino, classe MotoGP. Il campione spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Alex del team Gresini, secondo, e la KTM di Pedro Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a €8,95. Scopri di più su conad.it.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Genova-Rosignano, code per traffico intenso tra Recco e l'allacciamento con la 7 in direzione della capoluogo ligure. Sulla 10 invece Genova-Ventimiglia, rallentamenti tra Genova-Peglia e l'allacciamento con la 7 sempre in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Ancona, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Pesaro-Urbino e l'allacciamento Fano-Raccordo per Fossombrone in direzione di Ancona. In A1 sulla tratto Firenze-Roma, traffico rallentato tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud in direzione di Roma. Lungo la tangenziale di Napoli invece code per un incidente tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga ci sono code a tratti per traffico intenso prima dell'incrocio Colico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

E qui torniamo all'esordio discografico di un'artista veramente talentuosissima, amatissima, Adele. Qua eravamo proprio nel 2008 quando ci regalava questa Chasing Pavements, estratta dal suo album di debutto 19, che insomma fece incetta di tantissimi premi, 2 Grammy Awards nel 2009, un Brit Award nel 2008, e poi di lì costruì, insomma iniziò a costruire la splendida carriera che tutti quanti conosciamo e tutte le canzoni che ci ha regalato ovviamente. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 13 settembre, 17:08 minuti, mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme fino alle 19. Allora, dopo le tante emozioni del Gran Premio di Spagna con questa straordinaria vittoria di un gigantesco come sempre Kimi Antonelli, io andrei alle emozioni che voi ci regalate con i vostri messaggi al 342 41 41 762. C'è un ascoltatore che dice delle cose bellissime: firmati caro ascoltatore, che ti firmi un ascoltatore, il meglio del meglio è solo su Radio Monte Carlo, tutto il resto è relativo, grazie, che meraviglia. Poi saluto da Novi Ligure Laura e Sebastiano, che in realtà sono di ritorno da Rovereto, dove sono andati a una mostra, si trovano imbottigliati in mezzo al traffico causa lavori all'altezza di Sirmione, quindi li stiamo accompagnando, accompagniamo tutti voi con la nostra musica, musica nuova al momento, anzi subito direi, perché c'è un bel ritorno, quello di Karol G con Bruno Mars.

Un salto indietro di 20 anni con Robbie Williams, Pet Shop Boys, She's Madonna qui su Radio Monte Carlo, 17:16 minuti, ben trovati, buona domenica a tutti voi, amici belli che state ancora in vacanza. Ci sono alcuni amici che sì, condividono foto ancora dal mare, dalla montagna, bravi, godetevi ovviamente questi ultimi giorni di ferie che avete a disposizione. Magari siete proprio i vacanzieri di settembre, no? Quelli che vanno in vacanza a settembre, che si godono questi luoghi meravigliosi, ovviamente lontani dal frastuono del mese di agosto, no? E lo sappiamo, insomma, agosto c'è sempre più gente in giro, a settembre invece ci si può godere le vacanze con tranquillità. Comunque, spesso critichiamo la condotta dei turisti stranieri nel nostro paese, ma quale esempio diamo noi quando siamo in viaggio all'estero? Come ci vedono soprattutto gli altri? Ne parliamo tra pochissimo.

0: Dalvi Roll e Joe Notes qui su Radio Monte Carlo, amici, state con noi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Perché? Perché?
10: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via via!
13: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo

Ringraziamo Marcon per la pronuncia comprensibile del titolo di questa sua canzone del 91, Walking in Memphis, qui su Radio Monte Carlo. Perché dico questo? Perché effettivamente nel 95 Cher ha rifatto questa canzone, ma quando arriva a proprio a questa frase, Walking in Memphis, non dice così, dice Memphis, qualcosa del genere. Molto probabilmente, insomma, riguarda la sua pronuncia normale, in base al fatto che sarà di una zona totalmente diversa rispetto a quella di Marcon. Allora, amici belli, ancora ben trovati, buona domenica a tutti voi. Vi ho lasciati un attimo con una riflessione, eh? Noi siamo sempre un pochino pronti a puntare il dito verso magari condotte che proprio non ci piacciono, di tanti turisti magari di altre nazionalità che vengono a visitare il nostro paese, ma ecco, non è che ci guardiamo effettivamente tantissimo quando andiamo all'estero. Come ci comportiamo? Ci comportiamo sempre benissimo? Sempre al meglio? Siamo sempre impeccabili? Perché pare di no, attenzione, perché in molti ci ritroviamo

traggono come ritardatari cronici, refrattari alle regole, avari con le mance, in generale i peggiori turisti con cui avere a che fare. Attenzione, non vale per tutti. Questo è il severo ritratto dei viaggiatori italiani tracciato da Safari Bookings, una piattaforma olandese che organizza oltre 400 safari in Africa ogni anno. Quindi noi ci comportiamo così, evidentemente, quando ci troviamo a fare qualche safari in Africa. Io non l'ho mai fatto, quindi sono fuori da questa lista al momento. Però comunque, per stilare questa classifica globale dei migliori e dei peggiori ospiti, sono stati interpellati 192 tour operator chiamati proprio a valutare il comportamento della propria clientela. Noi siamo i peggiori, i migliori sono i giapponesi, che insomma vincono tutto, britannici e tedeschi, che sono insomma sempre stati considerati come rumorosi, litigiosi, e noi invece sono premiati per la cortesia. Noi ci salviamo sulla tavola perché siamo aperti a sperimentare a tavola, almeno in quello, dai.

Dal 2000, Five for Fighting, Superman, It's No Easy, qui su Radio Monte Carlo, 17:36 minuti. Buona domenica a tutti voi, amici belli che state facendo un sacco di cose in questa giornata, in questa domenica, e ci state raccontando tutto al 342-4141-762. Saluto Franco, che forse ha finito di rigirare l'impasto della pizza per questa sera. Bravo, perché l'hai fatta in casa, da soddisfazione fare la pizza fatta in casa. Ci vuole un po' di tempo, però effettivamente poi quando la si gusta è tutta un'altra cosa. Saluto anche Marco e Paola che dagli di scatoloni, così come ci dicono, perché stanno per fare il trasloco. Mamma, che momento, che cosa mi avete ritirato fuori, ne ho fatti tanti nella vita, quindi capisco perfettamente il momento. Dai, ci siamo noi con la nostra musica, c'è anche Paul Simon.

0: Dal 1986 Paul Simon, You Can Call Me Al, qui su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Milano Beauty Week. Da mercoledì 16 a sabato 19 settembre vi aspettiamo nel nostro meraviglioso Beauty Cube in via dei Mercanti, a due passi dal Duomo di Milano. Saremo in diretta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 e nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Veniteci a trovare per tutti gli esclusivi gadget firmati Radio Monte Carlo e la possibilità di assistere agli incontri con gli esponenti del mondo del beauty e delle aziende di settore. Su radiomontecarlo.net e sulla nostra app potete ascoltare la web radio dedicata alla Milano Beauty Week con le interviste e la nostra grande musica. Potete anche scaricare l'app di Milano Beauty Week per vedere i tanti eventi e potervi registrare. Radio Monte Carlo vi aspetta in via dei Mercanti a Milano da mercoledì 16 a sabato 19 settembre per la quinta edizione della Milano Beauty Week.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Ringraziamo allora l'ufficio musica e Paolo Ravasi, che oggi dopo un grande Lucio Dalla ci ha regalato anche Lucio Battisti. Amici, con questa canzone Senza Tempo, prendila così, dal 78, da un album immortale, Una donna per amico, una traccia veramente meravigliosa, nata dalla penna di Lucio Battisti e Mogol, un pezzo che non ci stancheremo mai di ascoltare, io sicuramente, che mi riporta alla mia infanzia. Quindi devo ringraziare la mia mamma, che non so se mi sta ascoltando in questo momento, però è grazie a lei che io poi ho coltivato questo amore straordinario per Lucio Battisti, in particolare perché mi ci svegliava la mattina con canzoni ovviamente come queste. Quindi grazie mamma se mi stai ascoltando, perché insomma mi hai fatto crescere con la buona musica. Allora amici, buona domenica a tutti voi, siete su Radio Monte Carlo, per voi c'è anche Dotan e questa è No Words.

0: Michael Bublé dal 2009, Haven't Met You Yet, qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo l'informazione con il TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Zelensky deve fare solo una cosa: smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia. Gliel'abbiamo chiesto, così il presidente americano Trump. Oggi raid di Mosca al confine tra Ucraina e Polonia. Le forze russe riferiscono nel mirino ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa. Revocato l'allarme droni in Lituania, era uno stormo di uccelli. Il conflitto in Medio Oriente, gli Houthi rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun, nello Yemen. Nel paese migliaia di persone in fuga, a Hormuz colpita una nave mercantile iraniana, c'è una vittima. Appello di Anthropic, lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale va troppo veloce, bisogna fermarsi per evitare che possa sfuggire al controllo umano. A stretto giro la replica di Donald Trump, che attacca forze negative, vogliono rallentare lo sviluppo di questa potente tecnologia. Chi vince in questo campo vince su tutti. In Svezia, seggi aperti fino alle 20 per scegliere i membri del Parlamento nazionale. Sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo i sondaggi, la coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Crosetto interviene dopo la polemica legata all'operazione Strade Sicure con la Lega, che ha depositato una risoluzione per portare a 10.000 il numero dei militari a presidio delle aree più a rischio. Per il ministro della Difesa serve in realtà un vero e proprio riordino, non basta qualche mimetica in più in campo. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid ed è sempre più leader del mondiale piloti. Il bolognese su Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, quarto Leclerc. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo Acosta. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un campo di alta pressione tende a rinforzarsi sull'Italia e sul Mediterraneo, con un po' di residua instabilità solamente in Sicilia. Domani, su gran parte del paese, avremo una giornata di tempo generalmente soleggiato e caldo, nonostante un po' di nuvolosità passeggera ad alta quota e temporanei addensamenti sulle Alpi orientali nel pomeriggio. Possibilità di rovesci temporali nel sud della Sicilia. Temperature in lieve aumento nelle regioni centro-settentrionali, specialmente sul nord-ovest. Per il Principato di Monaco, cielo poco nuvoloso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova, Ventimiglia, code a tratti per 11 km per traffico intenso tra Finale Ligure e l'allacciamento A10 A6 in direzione di Genova. Lungo la A4 Venezia Trieste, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Sistiana in direzione di Trieste. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico allo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione della strada provinciale 44 Milano-Meda. Sulla A1 Roma-Napoli code per un incidente tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Altro incidente viene segnalato lungo la diramazione Roma Nord tra l'allacciamento del grande raccordo anulare e lo svincolo Sette Bagni. Sulla A14 Bologna-Ancona code per un altro incidente tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Infine, lungo la statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per un mezzo in panne all'incrocio Foligno strada statale 77 della Val di Chienti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Una garanzia qui su Radio Monte Carlo, Sade, Keys of Life dal 92, 18 e 9 minuti. Buona domenica a tutti voi, ben trovati. Io sono Silvia Notar Giacomo. In questo 13 settembre abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme fino alle 19. E allora, tra i tanti messaggi che sono arrivati al 342 41 41 762, bello leggere questo messaggio di un'amica, una mamma, che scrive: anche le mie figlie, che oggi sono intorno ai 30 anni, che ora vivono molto lontano, mi ringraziano per la musica che ho fatto loro ascoltare durante la loro infanzia e la loro adolescenza, e come mamma ho presentato loro anche un'amica fidata. Radio Monte Carlo, questa è Graziella di Alessandra. Grazie Graziella, chiaramente, per averci mandato questo messaggio. Insomma, le tue figlie sono in ottime mani, questo possiamo assolutamente dirlo. Perché ci ha scritto questo messaggio? Perché io prima ho ringraziato la mia mamma che mi ha fatto crescere quando ero bambina con la musica di Lucio Battisti, ma non solo, dei grandi cantautori, delle band italiane degli anni 60 e 70, quello che cerco di fare anche con mio figlio, che è ancora piccolino, quindi chiaramente ci sono anche le canzoncine per bambini, come è giusto che sia. Poi quando sarà grande sceglierà la musica che più gli piacerà, questo è chiaro. State con noi, c'è Harry Styles.

Splendida sempre Elisa, se piovesse il tuo nome, qui su Radio Monte Carlo. E tra l'altro stiamo aspettando il 27 novembre quando uscirà il suo nuovo album dal titolo Kintsugi, ma non solo, perché ha annunciato un bellissimo progetto, il progetto Plantasia, insieme a Giovanni Caccamo. Ecco, vogliono riqualificare un'ex cava milanese trasformandola in un bellissimo parco di musica e natura, mettendo al centro il verde. Che bello, meraviglioso, perché tutto sarebbe possibile, secondo loro, attraverso un lavoro di fitobotanica che renderebbe proprio le piante capaci di ripulire il terreno e distruggere le sostanze inquinanti. Quindi in bocca al lupo a questi due straordinari artisti per questo bellissimo progetto che hanno in mente e che stanno ovviamente avviando. State con noi, questa è Radio Monte Carlo.

0: Dall'83 Spandau Ballet, questa era Lifeline su Radio Monte Carlo, e tra poco torniamo con un artista straordinario, uno dei più camaleontici della storia della musica. State con noi.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando!

0: 24. Free zanze e ti liberi delle zanzare.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

capolavoro di David Bowie, Changes, dal 72 su Radio Monte Carlo. Quante belle canzoni, amici, in questa domenica, ma sempre, lo sappiamo, da queste parti. Allora, buona domenica a tutti voi, ben trovati, 18:29. Allora, quanto è importante staccare il telefono, aprire un libro, stare in silenzio, prendersi quel momento di pausa, insomma, per staccare, no? Per mettersi un po' in pace con se stessi, magari davanti a una bella storia. Perché non farlo condividendolo con tantissime persone? Allora, stanno spopolando i silent reading party, stanno conquistando veramente tantissime città in tutto il mondo, trasformando la lettura in un nuovo rito collettivo. Un'idea molto semplice, perché ci si incontra in un parco, su una terrazza o in un museo, si legge ognuno la propria storia per un'ora e poi ci si confronta davanti a un caffè oppure a un drink. È successo per esempio anche da noi qualche tempo fa con un evento bellissimo di lettura silenziosa collettiva, La Tempesta Silenziosa, di cui abbiamo parlato, che si è svolto proprio a Roma lo scorso 17 giugno, ideato da Alessandro Baricco. Grande successo per questo momento. Tra l'altro, in quell'occasione si leggeva un libro tutti quanti insieme, e poi non era esteso soltanto alla città di Roma, ma era esteso questo evento poi a tutta Italia, perché si poteva condividere online. Ecco, c'è una città che si aggiunge, e questa è da Amsterdam. Sul tetto del Nemo Science Museum centinaia di persone si ritrovano quasi ogni settimana per fare una cosa semplicissima, cioè leggere in silenzio, ognuno il proprio libro, poi si condivide, un momento veramente per staccare, perché oltre al piacere di stare insieme c'è il motivo pratico: staccare dal telefono. Questa è la cosa più importante, e magari farlo attraverso un libro, insomma, è la cosa ideale. Ideale.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Jamiroquai dal 2010, Blue Skies su Radio Monte Carlo. Allora parlavamo di libri e soprattutto di questo nuovo fenomeno dei silent reading party, ovvero leggere insieme in modo collettivo, no? Ciascuno il proprio libro, stanno spopolando veramente in giro per il mondo, ma noi italiani leggiamo ancora, amici? Allora, i dati ci dicono di sì, l'Istat ci dice di sì, ma a singhiozzo oltre il 50% di noi sfoglia almeno un libro all'anno, che insomma non è proprio tanto. Ma solo il 6% è un vero lettore forte, cioè che va veramente in profondità. Le donne staccano nettamente gli uomini, questo ci dicono. Il formato cartaceo resiste anche se dominano le letture più rapide e veloci, ma ecco, più che leggere un libro pare che insomma ce ne stiamo un po' troppo sui social, quindi meno social più libri, che fa bene

0: The Battle, Christians, alle 18.43, amici, buona domenica, questa è Radio Monte Carlo.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista!
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Dance, Bad Day Desires dall'81 su Radio Monte Carlo, 18:51 minuti. Buona domenica a tutti voi. Allora, un momento a Marcord, amici, perché in un'epoca dominata dagli algoritmi complessi, social media, le notifiche invasive, c'è un piccolo oggetto, un ovetto che ha 30 anni, che sta tornando di moda, anzi è già tornato di moda grazie alla generazione Z, che lo ha ripescato dagli anni 90, ma anche a tanti millennials nostalgici che sono voluti tornare in possesso del Tamagotchi. Ve lo ricordate il Tamagotchi, questo piccolo uovo di plastica che insomma ci faceva passare del tempo, perché si poteva in qualche modo prendersi cura di questo animaletto virtuale e gli si dava da mangiare tutti i giorni, lo si curava, lo si allevava, e insomma ha cresciuto varie generazioni, dobbiamo dirlo. A 30 anni dal lancio sul mercato internazionale del Tamagotchi, la casa di produzione ha deciso di festeggiare trasformandolo in un accessorio da avere sempre a portata di mano. Quindi tantissimi sono i giovani, ma anche i meno giovani, che lo stanno acquistando e lo tengono con sé, proprio simulando esattamente, no, la cura che si può avere nei confronti di un amico a quattro zampe. E va bene, sono cose che ritornano, un po' come le cuffiette col filo. La generazione Z è molto brava a ripescare tutte queste cose. State con noi, buona domenica.

0: If You Ever Want to Be in Love, James Bay qui su Radio Monte Carlo a chiudere queste tre ore in mia compagnia, amici. E allora vi ringrazio, siete stati tantissimi anche oggi. Grazie a Riccardo Brambilla in regia a Milano, Claudia Aderio in redazione, Paolo Ravasi per la musica. Sta per arrivare Giorgio Venturini con il suo Sunday Music. Prima però TGCOM 24, Meteo e Autotraffic. Con me Silvia Notargiacomo invece. Appuntamento al prossimo fine settimana. State bene, ciao a tutti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente USA. Le big tech invece mettono in guardia, sollevando timori concreti legati alla sicurezza informatica e al potenziale rischio esistenziale. Il conflitto in Ucraina, attacco russo ai treni al confine con la Polonia e forze ucraine centrano due raffinerie. Trump ammonisce Zelensky, smetta di colpire le scorte di gasolio russe. Il Cremlino apre a colloqui trilaterali da tenere a ottobre negli Emirati. In Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, aperta alle 12 nella sala della Protomoteca. Il feretro della fondatrice di Più Europa, morta all'età di 78 anni, accolto dal picchetto d'onore in fila tanti cittadini. Anche domani sarà possibile rendere omaggio all'ex senatrice. Tragedia familiare nel Padovano, una settantenne ha soffocato con un sacchetto l'anziana suocera con cui conviveva. Al momento del delitto avvenuto nel comune di Saonara, i due erano da soli in casa. La vittima è una donna di 97 anni con diverse patologie. L'uomo è stato arrestato. Paura a Roma, dove una donna senza abiti nel pomeriggio e armata di coltello ha seminato il panico a Ponte Milvio. Dopo aver minacciato un passante si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti. La 38enne cubana incensurata è stata trasportata all'ospedale San Filippo Neri. Nessuno è rimasto ferito. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche la prima storica edizione del Gran Premio di Spagna sul circuito di Madrid. Il pilota della Mercedes ha preceduto al traguardo Verstappen su Red Bull e Norris su McLaren, quarta alla Ferrari di Leclerc. Nella MotoGP a Misano trionfa Marc Marquez e aggancia Martin in classifica. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, questa sera Sassuolo-Juventus. Napoli-Bologna in campo, il parziale del primo tempo è di 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un campo di alta pressione tende a rinforzarsi sull'Italia e sul Mediterraneo, con un po' di residua instabilità solamente in Sicilia. Domani, su gran parte del paese, avremo una giornata di tempo generalmente soleggiato e caldo, nonostante un po' di nuvolosità passeggera ad alta quota e temporanei addensamenti sulle Alpi orientali nel pomeriggio, possibilità di rovesce temporali nel sud della Sicilia. Temperature in lieve aumento nelle regioni centro-settentrionali, specialmente sul nord-ovest. Per il Principato di Monaco, cielo poco nuvoloso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra l'allacciamento A12 Lucca e Pistoia in direzione di Firenze. Sulla A14 Bologna-Ancona rallentamenti per un veicolo in panne tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna traffico rallentato tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sempre in autosole ma lungo il tratto Firenze-Roma rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Code per traffico intenso anche sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa, Santa Marinella e Torre in Pietra in direzione della capitale. Sulla A10 Genova Ventimiglia code per un incidente tra l'allacciamento della A26 e Genova Voltri in direzione dello stesso capoluogo ligure. Infine sulla statale 3 via Flaminia viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio di Foligno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera.
13: Radio Monte Carlo,
12: Sunday Music.
14: Domenica 13 settembre e sta per iniziare un nuovo appuntamento con il Sunday Music qui su Radio Monte Carlo. Buonasera a tutti voi da Giorgia Venturini, vi terrò compagnia dalle 19 alle 22, ma prima permettetemi di salutare la mia squadra, Federica Pogliani in redazione, Giulio Corbelli in regia, pronti per cominciare? Direi che ci siamo e partiamo con una canzone che ci ricorda quanto sia importante l'autenticità in amore. Se permettiamo a chi amiamo di guardare dentro al nostro cuore, il legame diventerà sempre più saldo. Tina Turner su Radio Monte Carlo, Look Me in the Heart.
3: Radio Monte Carlo.

0: Se cercate relax e leggerezza, restate con noi su Radio Monte Carlo per una serata all'insegna della grande musica che ci fa emozionare.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways. E scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda!
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
7: Anche a settembre? Allora scialla!
8: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Perché? Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
17: Il tuo bagno da

0: Music.
1: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo e questo è il Sunday Music, con me la vostra Giorgia Venturini, e adesso un brano che ci fa riflettere sulla sincerità, senza la quale non ci può essere alcun legame vero, che sia amore o amicizia, che l'onestà abbia sempre la meglio. E adesso su Radio Monte Carlo, How Long, Rod Stewart.
0: Radio Monte Carlo,
2: Sunday Music.

0: E se è vero che bisogna mantenere un po' d'estate anche in pieno inverno, non dimentichiamoci del sole e delle vacanze troppo in fretta. Intanto non ci facciamo mancare della buona musica su Radio Monte Carlo. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto.
12: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Da 20 anni i supermercati Decaux sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Decaux, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Decaux.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music, Sunday Music.
0: Siamo sempre qui nel Sunday Music di Radio Monte Carlo, che continua con una canzone perfetta per uno degli obiettivi di questo programma: farvi rilassare la domenica sera. Questo brano è un invito a ballare, lasciandosi alle spalle le preoccupazioni. Ci sarà tutta la settimana per pensarci, ma questo è il momento di alleggerirsi di tutti i pesi. Dance Little Sister su Radio Monte Carlo, Terence Trent D'Arby.
2: Radio Monte Carlo,

0: finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi, con me Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore, che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime, attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte: con il rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto. Prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna, che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un campo di alta pressione tende a rinforzarsi sull'Italia e sul Mediterraneo, con un po' di residua instabilità solamente in Sicilia. Domani su gran parte del paese avremo una giornata di tempo generalmente soleggiato e caldo, nonostante un po' di nuvolosità passeggera ad alta quota e temporanei addensamenti sulle Alpi orientali nel pomeriggio, possibilità di rovesce temporali nel sud della Sicilia. Temperature in lieve aumento nelle regioni centro-settentrionali, specialmente sul nord-ovest. Per il Principato di Monaco cielo poco nuvoloso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni Viale Zara e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Lungo la 7 Milano-Genova un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento A12 e quello della A10 in direzione di Genova. Sulla 1 Roma-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Ferentino e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Ancona un mezzo in panne causa rallentamenti tra la diramazione per Ravenna e lo svincolo di Imola in direzione di Bologna. Infine sulla strada statale 1 via Aurelia traffico bloccato per un incidente tra l'incrocio Grosseto Nord e l'area di servizio Braccagni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Seconda ora del nostro Sunday Music su Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini, anche in questo fine settimana di settembre. Adesso una canzone che vede al centro una coppia di innamorati. Lui dice alla sua bella di non cercare altrove un uomo che prenda in mano la situazione, perché è proprio accanto a lei. Su Radio Monte Carlo, Don't Look Any Further, Dennis Edwards.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: Continua in questa domenica 13 settembre con me, Giorgia Venturini, l'appuntamento con il Sunday Music. Vi ricordo, potete anche riascoltare la replica su radiomontecarlo.net. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo. Sunday Music.
2: Do you like jazz?
3: Do you like jazz?
1: Radio Monte Carlo. Jazz.
4: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: Jazz.
1: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
4: Jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi €100 di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi.

0: E qui c'è ancora tantissima musica per farvi rilassare in questa domenica sera al ritmo di canzoni che non ci stanchiamo mai di ascoltare su Radio Monte Carlo. Torniamo tra qualche istante.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Il Sunday Music in questo 13 settembre su Radio Monte Carlo con me, Giorgia Venturini, e adesso una canzone dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare le ascoltatrici, il cui umore cambia con uno schiocco di dita. Questo brano racconta di una donna che cerca di rassicurare l'amato, non deve agitarsi troppo di fronte ai cambiamenti repentini di uno stato d'animo, un po' come il tempo meteorologico, anche il suo umore può sorprendere, ma dopo anche il peggiore dei temporali torna sempre il sole. I Pretender, Don't Get Me Wrong su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.

0: E questa seconda ora è finita, ma rimanete con noi, la musica del Sunday Music torna tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
0: La terza e ultima ora del Sunday Music in questa domenica settembrina inizia adesso su Radio Monte Carlo. È il momento di una canzone che rende omaggio al lato più impavido di uno Stevie Nicks ancora giovane, quando la libertà era semplice. Poi cresce, cambia e la vita le riserva molto altro, ma quello che parte di lei resterà sempre nel suo cuore. Gypsy, Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
3: Sunday Music.

0: Neanche la tristezza per la fine dell'estate può fermare la musica su Radio Monte Carlo. Restate con noi per scoprire le sorprese che il Sunday Music ha ancora in serbo questa sera.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no? Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
23: Prossimamente live, in concerto.
24: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
23: Infoline, bluenotemilano.com.
25: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Sunday Music.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo Sunday Music, con me Giorgia Venturini. Sta per arrivare una canzone su cui negli anni si è parlato tantissimo e ne sono state date molte interpretazioni. La curiosità divertente è che sono tutte false, specialmente le più trucci. È una canzone che nasce dalla rabbia che Phil Collins ha provato dopo il divorzio della moglie, ma l'artista si è rialzato prima di quanto poteste pensare. In the air tonight su Radio Monte Carlo, Phil Collins.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: Il Sunday Music rimane con voi fino alle 22, ma poi la grande musica di Radio Monte Carlo non finisce. Vi ricordo che dopo di noi ci aspetta Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa, mero bel mestiere?
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Music.
1: Continua l'appuntamento con il Sunday Music con la vostra Giorgia Venturini stasera e andiamo avanti con una canzone che è letteralmente impossibile non cantare. È stata scelta come colonna sonora di molte serie TV e film. È un brano che ha molte sfaccettature, ma a noi basta quella più semplice e immediata, un inno alla giovinezza che non ci lascerà. Su Radio Monte Carlo gli Alphaville, Forever Young.
2: Radio Monte Carlo
0: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: tempo vola quando stiamo insieme ascoltando la grande musica che amiamo. Siamo giunti alla fine del nostro appuntamento con il Sunday Music. Ringrazio Giulio Corbelli, regia, e Federica Pogliani, redazione, oltre che tutti voi per essere stati con noi. Ci sentiamo il prossimo fine settimana. È tutto dalla vostra Giorgia Venturini e la linea passa alla nostra Maggie Charlton con Monte Carlo nei Sori. Una buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai.
5: A settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, sono felice di portarvi in questo viaggio musicale con me. Questa sera preparatevi a viaggiare tra soul, jazz, pop e grandi successi internazionali alla scoperta della storia di Monte Carlo Nights. Grazie a Mattia Brena in regia con me e a Giuseppe Ungaro che ha programmato la musica per noi. Iniziamo subito con il James Taylor Quartet e la voce di Alison Le con Love Will Keep Us Together. Siamo nel pieno degli anni 90, nell'epoca d'oro della sea jazz. Il brano esce nel 1994 all'interno dell'album In the Hand of the Inevitable, un album che mette insieme jazz, soul, funk e groove. Una curiosità è che Alison Limerick era già protagonista della scena dance con Where Love Lives, diventando un enorme successo nei club all'inizio degli anni 90 sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Diamo inizio alla nostra serata insieme con il James Taylor Quartet e Alison Limerick con Love Will Keep Us Together.
2: Monte Carlo Nights Story.

0: Story, torniamo fra pochissimo con un brano leggendario firmato da Count Basie e Joe Williams, ma con una reinterpretazione davvero emozionante.
1: Radio Monte Carlo ti porta ai concerti del Blue Note di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e lascia un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Dirti un altro evento esclusivo con il Blue Note e Radio Monte Carlo.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Monte Carlo Nights Story. Ciao, buona serata su Radio Monte Carlo. Proseguiamo il nostro percorso tra i successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. E adesso è il momento di lasciarci trasportare da due artisti che quando si incontrano creano pura magia. Da una parte la voce di Randy Crawford e dall'altra il pianoforte di Joe Sample. Il brano che ascolteremo arriva dal loro album No Regrets, un progetto ricco di soul, blues e jazz. Si tratta di un classico senza tempo. Si chiama Every Day I Have the Blues, una canzone che ha una lunga storia resa leggendaria dalla celebre versione del 1955 firmata da Count Basie e Joe Williams, e qui rinasce con una sensibilità un po' più moderna, intima e di classe. Amante Cara Night Story, lasciatevi catturare da questo dialogo perfetto tra voce e pianoforte. Randy Crawford e Joe Sample con Every Day I Have the Blues.
14: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, A Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con uno dei brani più celebri degli Oasis, però completamente rivisitato.
1: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Monte Carlo Nights Story. Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso un grande classico degli Oasis, completamente reinventato. Il brano è Wonderwall, uno dei brani simbolo degli anni 90, che cambia atmosfera con la voce calda e soul di Aloe Black. La sua versione fa parte di Rock My Soul Volume 2, è un progetto del 2024 dedicato alla rilettura di grandi canzoni del rock e del pop. È un po' un altro modo di ascoltare una canzone che conosciamo tutti, un po' più morbido, più soul, ma sempre con la stessa emozione. Aloe Black con la sua versione di Wonderwall a Monte Carlo Nights Story.
11: Monte Carlo Nights Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Con Nick the Nightfly.
9: Monte Carlo Night Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
10: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
10: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
9: Monte Carlo Night Story.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.
9: Monte Carlo Nights Story.
0: Buona serata e buona domenica, sono Maghi, è un piacere essere insieme a voi. Entriamo nella nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Adesso abbiamo una bella storia da raccontare, ci spostiamo a New Orleans con un incontro davvero speciale. Da una parte Dr. John, pianista, cantante e autentica leggenda della musica di New Orleans, dall'altra la voce inconfondibile di Ricky Lee Jones. Insieme reinterpretano Making Whoopi, uno standard scritto da Eddie Cantor negli anni 20 per il musical appunto Whoopi, qui trasformato in un duetto ironico, sensuale, dal sapore decisamente jazz. La curiosità è che questa interpretazione fu pubblicata nel 1989 nell'album In a Sentimental Mood e regalò a entrambi un Grammy per la miglior performance vocale jazz di duo. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story questa versione Dr. John, Ricky Lee Jones con Making Whoopi.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco. Preparatevi a entrare in un'atmosfera di fine anni 70 con una voce che merita di essere riscoperta.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Radio Monte Carlo.
10: Monte Carlo Nights Story.
0: Da ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso arriva una piccola perla di soul e disco firmata da una voce che merita assolutamente di essere riscoperta. Lei è Sandy Barber, siamo nel 1978 con I Think I'll Do Some Stepping On My Own ed è tratto dall'album The Best Is Yet To Come. È un brano dal groove potente, con una voce intensa, quel carattere funk che lo ha reso negli anni un vero oggetto di cult tra collezionisti e DJ. Una curiosità è che, nonostante lo scarso successo commerciale dell'epoca, il pezzo è diventato una vera Northern Soul favorite, per poi essere riscoperto e remixato. Infatti, la versione che ascoltiamo è tratta dall'album Club Privé Mykonos del nostro Marco Fullone del 2005. Ascoltiamo Sandy Barber con I Think I'll Do Some Stepping On My Own.
11: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un incontro speciale su un brano firmato da Pat Metheny e David Bowie.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
7: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night's Story. Adesso un incontro davvero affascinante tra jazz e rock con Paolo Fresu e la voce di Petra Magoni. This is Not America è uno dei brani scelti da Fresu per il suo omaggio a David Bowie, una rilettura intensa, personale di una canzone nata dall'incontro proprio tra David Bowie e il jazz di Pat Metheny, ed è stata scritta per il film The Falcon and the Snowman nel 1985. La tromba di Paolo Fresu e la voce di Petra Magoni trasformano questo brano in qualcosa un po' di sospeso, intenso, quasi un po' cinematografico. E noi lo ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story, Paolo Fresu e Petra Magoni con This Is Not America.
2: Monte Carlo Night Story.

0: guidare, we got it.
1: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, a breve facciamo un salto in Brasile.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
3: Monte Carlo Nights Story.
2: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
2: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Night Story.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata da Maggie e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Iniziamo la nostra terza ora. È appena passata la mezzanotte, ma noi continuiamo il nostro viaggio e andiamo verso il Brasile con un tocco decisamente più contemporaneo. Chega de Saudade è uno dei brani fondamentali della bossa nova, scritto da Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, ed è stato pubblicato per la prima volta alla fine degli anni 50. Stasera lo ritroviamo nella rilettura dei Club de Belugas insieme a Maya Fadeuva, che ne conserva il fascino brasiliano aggiungendo un elegante groove elettronico. La versione in inglese è conosciuta anche come No More Blues. Maya ha infatti inciso entrambe le versioni, quella originale in portoghese e quella pensata per il pubblico internazionale. E noi l'ascoltiamo, Chega de Saudade, English Mix, a Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con uno dei brani più intensi del repertorio di Billie Holiday, ma con una reinterpretazione davvero interessante.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Monte Carlo Nights Story. Buona serata, il nostro viaggio nella storia della musica di Monte Carlo Nights continua e adesso andiamo a visitare un incontro davvero speciale tra soul e jazz. Chris Botti, trombettista tra l'altro di origini italiane, insieme a Paula Cole, voce intensa e profonda, insieme reinterpretano God Bless the Child. È un classico scritto da Billie Holiday e Arthur Herzog Jr. È un brano che parla di indipendenza e forza interiore. Questa versione arriva dalla colonna sonora del film August Rush, La musica nel cuore del 2007, diretto da Kirsten Sheridan. Ascoltiamola insieme a Monte Carlo Night Story, questa bellissima versione di God Bless the Child con Chris Botti e Paula Cole.
6: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con uno dei brani più emozionanti della carriera di Stevie Wonder, qui a Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless!
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Mary J. Blige, overjoyed.
5: In

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo... è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Night's Story.
9: La nostra domenica notte nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti alla fine della nostra serata insieme, ma prima una delle pagine più intime e malinconiche di Stevie Wonder. Never Dreamed You'd Leave in Summer arriva nel 1971 dall'album Where I'm Coming From e nasce dalla collaborazione con Syreeta Wright, che all'epoca era anche sua moglie. Una ballad costruita sul passare delle stagioni, utilizzata un po' come metafora di un amore che finisce. È un brano forse un po' meno conosciuto di altri di Stevie Wonder, ma proprio per questo è una piccola perla da riscoprire. Stevie Wonder con Never Dreamed You'd Leave in Summer a Monte Carlo Night Story.
0: Monte Carlo Night Story.

0: Romantic Harlem Nights Story.
1: E anche per questa sera il nostro viaggio attraverso la grande musica di Radio Monte Carlo, A Monte Carlo Night Story, arriva al termine. Grazie a Mattia Brena che mi ha accompagnato in regia questa sera e grazie soprattutto a voi per essere stati con me, aver condiviso questo viaggio tra grandi artisti, storie e atmosfere indimenticabili. L'appuntamento è il prossimo sabato dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie, vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si possono scalare montagne barando sull'altimetro, navigare oceani dalla riva dei fiumi, amare qualcuno fingendosi presente. Ma se si vive mostrando solo ciò che non si è, alla fine si paga il conto. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cos'è l'inferno? È la sofferenza di non poter più amare. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. Paolo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità non sta nella conoscenza, ma nell'acquisizione della conoscenza. Edgar Allan Poe.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.